0: di Ludwig van Beethoven. Abbiamo ascoltato Missa Solemnis in Re maggiore, opera 123, per soli, coro e orchestra. Gundula Janowitz, soprano. Christa Ludwig, contralto. Fritz Wunderlich, tenore. Walter Berry, basso. Michelle Schwalbe, violino solista. Coro Wiener Singverein, maestro del coro Reinhold Schmidt. Orchestra Berlina Filarmonica. Direttore Herbert von Karajan.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Veni Creator Spiritus. Monaci benedettini dell'abbazia di Saint-Maurice-Saint-Maur di Clairvaux.

Veni Creator Spiritus. Monaci benedettini dell'abbazia di Saint-Maurice-Saint-Moi di Clairvaux. Ottorino Respighi. Concerto gregoriano. Andante tranquillo, allegro moderato. Andante espressivo e sostenuto. Finale, alleluia, allegro energico. Orchestre National de France. Direttore Charles Dutoit.

Di Ottorino Respighi abbiamo ascoltato Concerto Gregoriano. Orchestre National de France, direttore Charles Dutoit. Giovanni Pierluigi da Palestrina, Missa Pape Marcelli. Regensburger Domspatzen, direttore Georg Ratzinger.

0: Di Giovanni Pierluigi da Palestrina abbiamo ascoltato Missa Pape Marcelli. Regensburger Domspatzen, direttore Georg Ratzinger.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Gabriel Fauré, Requiem, opera 48, Introitus e Kyrie, Offertorio, Sanctus, Pie Jesu, Agnus Dei, Libera Me, In Paradisum, Kathleen Battle, soprano, Andreas Schmidt, baritono, Philharmonia Chorus and Orchestra, direttore Carlo Maria Giulini.

di Gabriel Fauré. Abbiamo ascoltato Requiem, opera 48. Kathleen Battle, soprano. Andreas Schmidt, baritono. Philharmonia Chorus and Orchestra. Direttore Carlo Maria Giulini. Antoine-Édouard Baptiste, grande offertorio numero 2. All'organo Giancarlo Parodi.

di Antoine-Édouard Baptiste abbiamo ascoltato Grand Offertoire numero 2 all'organo Giancarlo Parodi. Khalil Gibran, il profeta.

Allora Almitra parlò, dicendo: «Vorremmo chiederti ora della morte». Ed egli disse: «Vorreste conoscere il segreto della morte? Ma come scoprirlo se non cercandolo nel cuore della vita? Il gufo dagli occhi notturni, ciechi di giorno, non può svelare il mistero della luce. Se davvero volete scorgere lo spirito della morte, spalancate il vostro cuore al corpo della vita, giacché la vita e la morte sono una cosa sola, così come il fiume e il mare. In fondo alle vostre speranze e ai vostri desideri sta la muta conoscenza di ciò che è oltre la vita. E come il seme che sogna sepolto dalla neve, il vostro cuore sogna la primavera. Fidatevi dei sogni, perché in loro si cela la porta dell'eterno. La paura della morte non è che il tremito del suddito quando la mano del re gli si posa in fronte in segno d'onore. Nel suo brivido, il suddito non è forse felice perché si ornerà di quel segno regale? Non è tuttavia più preso dal suo tremore? Poiché cos'è morire se non stare nudi nel vento e disciogliersi nel sole? E dare l'ultimo respiro, che cos'è se non liberarlo dal suo flusso inquieto, affinché possa involarsi finalmente e spaziare disancorato alla ricerca di Dio? Solo se bevete al fiume del silenzio, voi canterete veramente. E quando avrete raggiunto la vetta del monte, allora incomincerete a salire. E quando la terra chiederà le vostre ossa, allora danzerete veramente».

spalancò gli occhi su di un tramonto infuocato. Vide oceani immensi calmi come laghi e tempeste di vento placarsi sul verde acceso di pianure sconfinate. Vide nevi immacolate diventare azzurre mentre a grappoli i millenni si staccavano dalla volta dell'Eterno. Nelle sue pupille dilatate apparve un sole mai visto e le galassie si affrettavano verso di lui per il gran momento della riunione. Ebbe paura, ma fu per poco. Si lasciò andare quando comprese che il cerchio si chiudeva là dove era iniziato. E finalmente fu felice.

0: di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato Ave Verum Corpus, K618. The Choir of St. John's College di Cambridge, all'organo Peter White, maestro del coro George Guest.
1: Abbiamo trasmesso Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino. Il programma è offerto da RNC e Fondi Aria SAI.

0: vi auguriamo un nuovo giorno sereno, perché col sereno si vede più lontano.
1: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.
0: RNC, notte di classica. Giuseppe Verdi, Aida, atto primo. Se quel guerriero io fossi, celeste Aida, voci parallele, voci di ieri e di oggi, registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo. Le voci parallele di Radames sono di Placido Domingo e Carlo Bergonzi.

di Giuseppe Verdi da Aida, atto primo. Abbiamo ascoltato Se quel guerriero fossi, Celeste Aida, e le voci parallele di Radames erano di Placido Domingo e Carlo Bergonzi. Note di classica. Note dal cinema e dal musical. Andrew Lloyd Webber, dal film Evita, Don't Cry For Me, Argentina, voce Madonna, e dal musical Cats, Memory, voce Barbara Streisand.

Per Note dal cinema e dal musical abbiamo ascoltato di Andrew Lloyd Webber dal film Evita, Don't Cry For Me, Argentina, voce Madonna, e dal musical Cats, Memory, voce Barbara Streisand. RNC, Note di classica. Jan Ladislav Dussek, primo movimento, allegro brillante, dalla sonata numero 1 in mi bemolle maggiore, opera 34. Arpista Elena Zaniboni.

Di Jan Ladislav Dussek abbiamo ascoltato il primo movimento dalla sonata numero 1 in Mi bemolle maggiore, opera 34. Arpista Elena Zaniboni. RNC Note di classica.

0: ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra una canzone.
2: Il mio più cordiale saluto e benvenuto anche per la trasmissione di oggi. La radio è Radio RNC, in compagnia di Aldo, programma Ogni Finestra Una Canzone, come già stato annunciato dalla gentile annunciatrice. Un cordiale saluto, benvenuto anche oggi, voglio invitarvi all'ascolto di tante canzoni e musiche del tempo passato. Molti di voi sono affezionati ascoltatori di questo programma e senz'altro avranno sentito questo brano in parecchie versioni. La casa da dove sorge il sole, un brano traditional, però possiamo ascoltare le chitarre per questo brano che vogliamo usare per aprire la trasmissione di oggi. Un brano che ha avuto molto successo, si ricorda facilmente dopo che è stato ascoltato, qui è eseguito in una forma abbastanza particolare.

delle chitarre eccezionali. Abbiamo ascoltato questo brano che abbiamo usato per aprire la trasmissione di oggi. E veniamo alla richiesta di un'ascoltatrice che vuole la voce di Mario Latilla. Mariotti e Borella hanno composto una canzone tango molto interessante. La voce è di Mario Latilla e l'orchestra è diretta dal maestro Mariotti.

Abbiamo ascoltato la voce di Mario Latin e l'orchestra Mariotti ed il titolo della canzone Luna sei stata tu. E quante cose si attribuiscono alla Luna. E anche questa canzone interpretata dagli anni 30 da Mario Latilla. Carla Stella con l'orchestra Mojoli dal 1946 esegue la canzone dal titolo Ninni de Trinidad.

La voce di Callaster ha eseguito questo brano dal titolo Ninni de Trinidad. Callaster con orchestra Moioli, questa incisione risaliva al 1946. La prossima invece risale al mese di settembre del 1949, questa incisione di Ariani e Witt in composizione, una mazurka moderna, moderna per allora 1949. È l'orchestra più Beni che accompagna Luciano Taioli e il disco della Odeon ha per titolo Mazzurca e Samba.

vuoi baciar, mi stai sul cuore, mi stai sul petto, ti do un bacetto. Nessun ci guarda, nessun ci ha visto, e allora insisto, si può tentare.

e dalla voce di Luciano Taglioli dal 1949 che abbiamo potuto ascoltare questa scherzosa canzone. Ariani e Vit hanno composto Mazzurca e Samba, una mazzurca moderata, Luciano Taglioli e orchestra diretta dal maestro Più Beni. Con questa incisione eravamo nel 1949. Una canzone che ha avuto molto successo a metà degli anni 40, la possiamo mettere in onda con la voce di Corrado Lo Iacono, Franco Moioli e la sua orchestra. Siamo nel 1945, molto nota e famosa questa canzone dal titolo Pino Solitario.

Eravamo a metà degli anni 40 con questa canzone e l'incisione che abbiamo potuto ascoltare. Pino Solitario, voce molto nota e conosciuta da Corrado Lo Iacono, e Franco Moioli e la sua orchestra, 1945. Risaliamo agli anni 50, 1953, terzo Festival della Canzone di Sanremo. Ha partecipato Carla Boni per la canzone di Rossi e Nisa. Carla Boni con Angelini e la sua orchestra, 1953, Acque amare.

molto slanciata questa canzone interpretata da Carla Boni dal 1953, terzo festival della canzone di Sanremo. Rossi e Nisa hanno composto questo brano che è stato interpretato da Carla Boni e una poderosa orchestra, come avete sentito, una poderosa orchestra diretta dal maestro Angelini. Il brano che voglio mettere in onda adesso è Valzer del quarto di luna. È l'orchestra Consigno che ha inciso questo brano nel 1946. Sembrerebbe un cantante sconosciuto, Nino Florio. Quando tanti decenni fa avevo trasmesso questa canzone, signor Franco da Venaria dice: ma come, non sai che Nino Florio è Giuseppe Di Stefano? Lo ascoltiamo dal 1946, Valzer del quarto di luna.

abbiamo ascoltato la voce di Nino Florio, però la voce era di Giuseppe Di Stefano con orchestra a Consiglio dal 1946. Abbiamo ascoltato Nino Florio, quindi Giuseppe Di Stefano, in questa canzone abbastanza allegra, un valzer addirittura del quarto di luna, e quante cose sono state fatte fare alla luna, o perlomeno nell'intenzione dei parolieri, dei poeti. MacBain, Bertelli e Soldi hanno composto una canzone a ritmo moderato, canzone peraltro richiesta da un ascoltatore. Da te era bello restare. La voce è di Silvano Lalli e l'orchestra è quella del maestro Angelini. Siamo nel 1944. Per oggi voglio dire i numeri di telefono se qualcuno vuole parlare con Aldo. I numeri sono 333-656-9681. State ascoltando RNC, Radio RNC, in compagnia di Aldo. Il numero di telefono 333-656-9681.

Questa incisione dal 1944 abbiamo ascoltato Da te era bello restare. Macben, Battelli e Sodi hanno composto questa canzone a ritmo moderato. Silvano Valli e orchestra della canzone diretta dal maestro Angelini. Bailamos la samba è il brano che vogliamo ascoltare da Gigi Beccaria. Siamo con questa incisione nel 1947. La orchestra è quella Rio Rita diretta dal maestro Michele Ottuso.

poteva sembrare così originale la samba, perché qui eravamo con questa incisione nel 1947. Marinamos la samba, Gigi Beccaria e orchestra Rio Rita, diretta dal maestro Michele Ottuso. Michele Ottuso, grande pianista e grande chitarrista, e qui dirigeva l'orchestra. Da Radio RNC Aldo vi annuncia adesso il prossimo brano, Casetta in Canada di Panzeri e Mascheroni. La voce è di Wilma De Angelis, Piero Soffici e la sua orchestra.

casetta in Canada per Soffici la Solca, questa è voce di Wilma De Angelis. Se vogliamo terminare abbastanza allegramente con una spiritosa canzone composta da Panzuti e Pinky. Siamo nel 1948 ed è successo un caso strano, una canzone valzer allegro, Gigi Beccaria, orchestra Moietta, hanno rubato il Duomo.

0: rubando stanotte alle tre. Il Duomo di Milano, quanta gente fra sé si domanda com'è, porca loca, ma il Duomo dov'è?
1: La radio invita te,
2: la radio invita te,
3: la radio invita voi che ci ascoltate,
2: vecchi amici, amici d'oggi e di domani,
4: la speranza
5: per tutti, la fortuna può bussare, può capitare a te.
6: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone dischi di ogni genere e ogni tempo scelti e presentati da Aldo.
7: Aldo che saluta gli ascoltatori dal Duomo di Milano e vi dà appuntamento a domani, magari metteremo in onda per intero questa canzone che purtroppo è stata interrotta. Un cordialissimo saluto a tutti e a risentirci domani.
8: RNC in blu.
9: Notte di classica. Gustav Mahler, terzo movimento, con moto tranquillo e scorrevole, dalla Sinfonia numero 2 in Do minore, orchestra del Teatro Regio di Torino, direttore Gian Andrea Noseda, registrazione dal vivo.

Di Gustav Mahler abbiamo ascoltato il terzo movimento dalla Sinfonia numero 2 in Do minore, orchestra del Teatro Regio di Torino, direttore Gian Andrea Noseda, registrazione dal vivo. RNC, note di classica. Voci parallele, voci di ieri e di oggi registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo.

primo appuntamento con Jacques Offenbach e Le Conte d'Hoffmann, i racconti di Hoffmann, Barcarolle, Belle Nuit o Nuit d'Amour, che apre l'atto terzo dedicato a Giulietta e ambientato a Venezia. È un duetto per soprano e mezzo soprano. La musica riprende il cullante dondolio delle gondole sul mare. Il brano è noto in tutto il mondo, anche al grande pubblico, che dice semplicemente Barcarola e intende questa Barcarola. Le prime due coppie di voci parallele sono di Jessie Norman soprano con Anne Murray mezzo soprano e Anna Yurievna Netrebko soprano con Elina Garancia mezzo soprano.

0: di Jacques Offenbach da Le Conte d'Hoffmann. Abbiamo ascoltato Barcarolle, Belle Nuit o Nuit d'Amour. Per le voci parallele avevamo due coppie, Jessie Norman, soprano con Anna Murray, mezzo soprano, e Anna Yurievna Netrebko, soprano con Elina Garancia, mezzo soprano.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, Notte di Classica. Niccolò Paganini, terzo movimento rondò, allegro spirituoso, dal concerto numero 1 in re maggiore per violino e orchestra. Salvatore Accardo violino, London Philharmonic Orchestra, direttore Charles Dutoit.

Di Niccolò Paganini abbiamo ascoltato il terzo movimento dal concerto numero 1 in re maggiore per violino e orchestra. Salvatore Accardo violino, London Philharmonic Orchestra, direttore Charles Dutoit. RNC, note di classica. De Crescenzo Sica, rondine al nido, secondo appuntamento con le voci parallele. I tenori: Ferruccio Tagliavini, Giuseppe Di Stefano, Richard Tucker.

Di De Crescenzo Sica abbiamo ascoltato il secondo appuntamento con Rondine al Nido, seconda terna di Voci Parallele, Ferruccio Tagliavini, Giuseppe Di Stefano, Richard Tucker. RNC, note di classica. Samuel Barber, secondo movimento dal concerto per violino e orchestra, opera 14. Gil Shaham, violino, London Symphony Orchestra, direttore André Previn.

0: Di Samuel Barber abbiamo ascoltato il secondo movimento dal concerto per violino e orchestra opera 14, Gil Shaham Violino, London Symphony Orchestra, direttore Andre Previn.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, note di classica. Giacomo Puccini, Manon Lescaut. Atto primo, cortese damigella. Atto secondo, in quelle trine morbide. De Grieux, Gregory Candy, tenore. Manon, Maria José Siri, soprano. Orchestra del Teatro Regio di Torino. Direttore Gian Andrea Noseda. Registrazione dal vivo.

0: Di Giacomo Puccini, da Manon Lescaut, abbiamo ascoltato Cortese damigella dal lato primo e In quelle trine morbide dal lato secondo. De Grieux, Grigori Candy, tenore. Manon, Maria José Siri, soprano. Orchestra del Teatro Regio di Torino, direttore Gianandrea Noseda. Registrazione dal vivo.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

0: che non mi stanco. E non mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo, no che non mi rompo, no che non mi rompo. Tempo.
1: Siamo sempre indaffarati, sempre di corsa. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica è il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?
2: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC. Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300.
1: In Blu 2000 News.
2: Buongiorno da Antonella Mitola, auguri dall'Italia e da tutto il mondo al Papa dopo l'annuncio ieri di un nodulo al polmone, un intervento chirurgico nei prossimi giorni. L'intervento è già programmato ad inizio settimana al Gemelli, tra martedì e mercoledì. La Santa Sede fa sapere che la degenza post-operatoria durerà circa 7 giorni. A dare la notizia lo stesso Papa Leone ieri dopo l'Angelus. Ascoltiamo le sue parole.
3: Carissimi, di recente durante alcuni controlli i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire. E allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è già programmato nei prossimi giorni. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale. E mi affido alla vostra preghiera.
2: Nel Golfo, nuovo attacco all'aeroporto di Riyadh il giorno dopo la strage provocata ieri da un missile Houthi, un proiettile non identificato ha colpito di nuovo lo scalo della capitale saudita provocando un morto e almeno 11 feriti, oltre a un incendio in un terminal. Un altro missile diretto sul sud dell'Arabia è stato intercettato e distrutto. Trump non esclude un intervento americano. In Ucraina non si fermano i raid russi, attaccata a Kharkiv, 3 morti e 25 feriti. Zelensky risponde a Trump dopo l'annuncio di una tregua sui siti energetici da parte del tycoon. Il cessate il fuoco è una novità se Trump ha negoziato con Putin, ci dica quando inizia. Ma se i russi accetteranno una tregua energetica, l'Ucraina consentirà, scandisce il presidente ucraino. Accogliamo con favore la tregua nel settore energetico purché venga rispettata, afferma l'alto rappresentante della politica estera dell'Unione, Kaya Kallas. Torniamo in Italia, ex Silva, sciopero nazionale di 24 ore oggi per ogni turno in tutti gli stabilimenti. A proclamare l'agitazione i sindacati FIOM, FIM e WILM. Dopo l'annuncio dell'azienda dello stop temporaneo della produzione negli stabilimenti del nord Italia a seguito della chiusura dell'area caldo di Taranto. A Genova è in corso il corteo dei lavoratori. E sono in corso e sono proseguite per tutta la notte le operazioni dei vigili del fuoco per raggiungere uno speleologo bloccato a una decina di metri di profondità in una grotta a Gorropeddu in Ogliastra. L'uomo è vivo e sarebbe vigile. Le operazioni sono iniziate ieri pomeriggio quando è stato lanciato l'allarme del crollo della volta della grotta che lo speleologo stava esplorando. È tutto, grazie per l'ascolto.
4: La tua firma è più di quanto credi anche a Varese.
5: Filippo Moroni, responsabile di questo progetto Happiness, un progetto che coinvolge la parrocchia del cuore di Varese, la cooperativa Pepita, la cooperativa che oltre alla parte pedagogica si preoccupa della sostenibilità economica di questa iniziativa.
6: Ma allora, Happiness è un progetto che nasce 5 anni fa dal desiderio della chiesa cittadina di Varese di provare a intercettare ragazzi, adolescenti e giovani, ragazzi e ragazze che vivono, frequentano la città per vari motivi, sia perché vanno a scuola, sia perché diventa un po' ovviamente per la provincia il centro cittadino, un luogo di ritrovo per i ragazzi. Come oratori ci siamo un po' accorti che tanti adolescenti, tanti giovani non riuscivamo ad intercettarli. C'è tutta una fetta di ragazzi che era un po' esclusa dalle attività degli oratori, quindi ci siamo detti proviamo a aprire un oratorio, un progetto che sia appunto a bassa soglia, che abbia delle porte aperte, che cerchi proprio di andare incontro un po' come Papa Francesco diceva, no? Con una chiesa in uscita e quindi aperta all'esterno il più possibile, andare incontro appunto a situazioni di ragazzi, a storie di ragazzi che difficilmente si riesce a intercettare, non solo che difficilmente riesce a intercettare la chiesa di oratori, ma che molto spesso non hanno altre occasioni educative, magari a livello scolastico, perché alcuni hanno anche lasciato la scuola, magari non hanno occasioni a livello familiare, e quindi si cerca di dare un po' uno spazio appunto molto, molto libero, dove possano stare, dove possano incontrare adulti di riferimento, e insieme si cerca un po' di sostenerli nel riprendere in mano la propria vita o nel continuare il proprio percorso di crescita.
5: Quindi lo ripetiamo ancora una volta perché è fondamentale, è un'iniziativa totalmente gratuita che va nel segno dell'inclusione, aperta 11 mesi all'anno dal 2021, è un'iniziativa che anche gode del beneficio delle risorse dell'8 per 1000 della Chiesa Cattolica, Filippo Maroni.
6: Sì, esatto, in questi anni abbiamo avuto insomma il sostegno dell'8 per 1000. È un contributo che è una buona fetta, diciamo così, del contributo di quello che è il costo, diciamo, totale di un progetto di questo tipo, che essendo totalmente gratuito, quindi ai ragazzi non viene chiesta nessuna quota di iscrizione, di partecipazione, ovviamente richiede, per potersi sostenere, la necessità di andare a trovare delle risorse attraverso bandi, attraverso raccolte fondi, donazioni, attraverso ad esempio appunto anche i fondi dell'8 per 1000, perché i costi insomma di un progetto del genere comunque sono i costi delle figure educative,
5: certo,
6: sono i costi dei materiali, delle attività che si organizzano, della merenda gratuita che tutti i giorni offriamo. E quindi in questi anni sicuramente l'8 per 1000 è stato uno delle
5: strumento utile per garantire questa gratuità a tutti i ragazzi.
4: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria SAI, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC in blu.
1: A chi ha un sogno tra i denti e il cuore in gola,

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola, auguri al Papa, dall'Italia e dal mondo. Dopo l'annuncio di ieri, i medici mi hanno trovato un nodulo al polmone allo stato iniziale, ben localizzato. Ritengo sia opportuno intervenire e quindi ho deciso di operarmi, così Leone all'Angelus di ieri. L'intervento già programmato al Gemelli fra domani e dopodomani. La degenza post-operatoria durerà una settimana, confermato il viaggio in America Latina in agenda a inizio novembre. Nel Golfo, nuovo attacco all'aeroporto di Riyadh, un proiettile non identificato ha colpito di nuovo lo scalo della capitale saudita, provocando un morto e almeno 11 feriti, oltre a un incendio in un terminal. Un altro missile diretto sul sud dell'Arabia è stato intercettato e distrutto. I ribelli yemeniti filo-iraniani rivendicano l'ondata di raid contro lo spazio aereo e gli impianti energetici sauditi. La Cina ha condannato l'attacco Houthi, Trump non esclude un intervento americano. In Ucraina non si fermano i raid russi, attaccata a Kharkiv, 3 morti e 25 feriti. Zelensky intanto risponde a Trump dopo l'annuncio di una tregua sui siti energetici da parte del tycoon. Il cessate il fuoco è una novità, se Trump ha negoziato con Putin ci dica quando inizia, ma se i russi accetteranno l'Ucraina consentirà, scandisce Zelensky. L'ex Ilva, sciopero di 24 ore in tutti gli stabilimenti, lavoratori di Acciaierie d'Italia e delle imprese dell'indotto protestano contro la minaccia dei 2.500 licenziamenti collettivi. Dal governo 80 milioni in arrivo per la cassa integrazione con un decreto legge che dovrebbe essere varato fra oggi e domani. A Genova il corteo sta sfilando per le vie della città, blocchi stradali e presidi a Taranto. È corsa contro il tempo in Sardegna per salvare lo speleologo, un 31enne residente rimasto intrappolato in una grotta a 10 metri di profondità. Le operazioni per raggiungerlo si stanno rivelando molto complicate. Il 31enne si trovava in compagnia di altri escursionisti quando è rimasto bloccato all'interno della caverna franata. Sono stati gli stessi compagni a dare l'allarme. L'uomo si trova dentro la grotta da ormai 16 ore. Nella notte un incendio ha completamente devastato il Marché des Enfants Rouges, il più antico mercato coperto di Parigi, nel terzo arrondissement della città. Lo ha annunciato il sindaco, precisando che l'incendio è stato domato, ma il mercato è completamente devastato. Non ancora chiare le cause. Addio a Vilma De Angelis, cantante, attrice, conduttrice, pioniera dei programmi in cucina della televisione, un personaggio caro al grande pubblico. Si è spenta nel pomeriggio di ieri a Milano all'età di 96 anni. Dopo gli esordi nei night milanesi nel 1959, il debutto a Sanremo al festival parteciperà ben 9 volte. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: ambiente radio dentro. RNC in blu.
1: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero, ogni martedì alle 9 su RNC.
0: RNC.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
0: RNC in blu.

Ma buongiorno amiche ed amici di RNC all'ascolto, benvenuti e ben ritrovati, ci siamo anche in questo lunedì 12 di ottobre insieme fino a mezzogiorno, con me Federico quello del mattino, soprattutto un buon inizio di questa nuova settimana che passeremo insieme qui tutti i giorni da lunedì al venerdì, dalle 10 fino alle 12 sui nostri 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia e poi in diretta streaming attraverso il sito rncweb.it. Tante cose di cui occuparci già in questo primo appuntamento della settimana con le notizie di ambito meteorologico, tra poco il quadro e lo scenario per i primi giorni quantomeno di questa nuova settimana centrale del mese di ottobre e poi tanto altro ancora. Andremo anche a conoscere tutte le ultime novità a livello internazionale, nell'ultima parte lo sport, insomma il programma come sempre è ricco di spunti interessanti e poi tanta musica naturalmente, con lo spazio poi anche per tutti i vostri messaggi, il 345 32 33 124 per scriverci o mandarci i vostri messaggi, insomma, e poi per le email potete scrivere a diretta@rncweb.it.

0: signor Licheo.
1: Attento, bambino. Stai sbagliando l'accento. Mi chiamo signor Mele.

Eccoci pronti con il nuovo aggiornamento, anche il primo di questa settimana insieme, legato alle condizioni meteo che riguarderanno il nostro territorio regionale nel corso della prima parte, quantomeno, di settimana, con la progressiva espansione dell'anticiclone delle Azzorre sull'Europa occidentale, che favorisce anche sul Piemonte condizioni stabili, quindi, e cieli ben soleggiati sui settori alpini in alta quota. Tuttavia la discesa di una zona di bassa pressione sull'Adriatico in questo caso convoglierà correnti umide dei bassi strati e condizioni di variabilità sulle pianure, con cieli grigi al mattino e poi successive temporanee schiarite. Da domani pomeriggio il definitivo allontanamento della saccatura verso il basso Adriatico permetterà un'ulteriore espansione dell'alta pressione atlantica, con condizioni ben soleggiate su tutta la nostra regione. Nel dettaglio, quest'oggi, lunedì 12 di ottobre, cielo soleggiato sui settori alpini in alta quota, altrove in prevalenza nuvoloso al mattino e alla sera per la presenza di nubi basse, foschie e banchi di nebbia che si solleveranno gradualmente nel corso della mattinata, lasciando spazio a schiarite in pianura nelle ore centrali, più ampie sul Piemonte sud-orientale. Assenti le precipitazioni, salvo possibile piovigine al di sotto delle nubi basse al primo mattino e locali piovaschi nelle vallate nelle ore centrali della giornata. Venti moderati in montagna tra nord e nord-ovest sulle Alpi e tra nord e nord-est sull'Appennino, altrove deboli tra est e nord-est con rinforzi su colline e pianure orientali. Per quanto riguarda le temperature, per quest'oggi ad Asti 11 gradi di minima, 22 la massima, per Cuneo 13 gradi la minima, 20 gradi di massima, a Torino 12 gradi il valore minimo, 23 quello massimo. E poi vediamo anche la situazione prevista per domani, martedì 13 ottobre. Al primo mattino avremo cielo in prevalenza nuvoloso per nubi basse con locali foschie in pianura, progressive schiarite nel corso della mattinata, fino a condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso. In alta quota cielo sereno già dal primo mattino domani, precipitazioni assenti, isolata piovigine al di sotto delle nubi basse nel corso delle prime ore di giornata. Venti dai quadranti settentrionali a tutte le quote, domani moderati sui rilievi, deboli in pianura. Infine le temperature, sempre per la giornata di domani, ad Asti 11 gradi la minima, 21 di massima, per Cuneo 12 gradi la minima, 19 il valore massimo, e a Torino con 12 gradi di minima domani e 22 gradi di massima.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Meraviglioso errore con Gian Nannini qui su RNC in diretta, sempre con me Federico, quello del mattino fino a mezzogiorno. Allora, ancora instabilità, poi l'anticiclone sull'Italia con temperature anche in rialzo. La nuova settimana vedrà infatti il ritorno dell'alta pressione a partire da ovest, porterà tempo in prevalenza stabile, soleggiato su quasi tutto il nostro paese prima che l'anticiclone prenda il pieno controllo. Però l'avvio di questa settimana risentirà ancora di un ultimo passaggio più fresco sulle regioni del sud. Il meteo.it infatti spiega che tra quest'oggi e la giornata ancora di domani soffieranno dei venti più freschi da nord. Nella giornata di oggi saranno veloci temporali mattutini sul nord-est, poi anche sulle regioni adriatiche centrali, localmente sull'Umbria, sul basso Lazio e infine su gran parte del sud. Già da domani la situazione però migliorerà ovunque, anche se la ventilazione da nord rimarrà piuttosto sostenuta al sud. Da metà settimana l'alta pressione si espanderà verso l'intera penisola, garantendo giornate ampiamente soleggiate. Questo favorirà un rialzo delle temperature nei valori massimi, che quindi torneranno a superare anche agevolmente i 22-23 gradi nelle ore centrali di giornata, mentre la notte e al primo mattino le temperature rimarranno fresche, con una marcata anche escursione a livello termico. Per il prossimo fine settimana poi i modelli mostrano la possibilità di un nuovo rientro di aria più fresca da nord, che potrebbe quindi anche portare qualche pioggia, ma ancora comunque tutto da valutare. Trattandosi di una tendenza a più giorni, serviranno delle conferme maggiori con i prossimi aggiornamenti. Tornando invece indietro di qualche giorno, quello che è accaduto in provincia di Trapani nella giornata di venerdì 9 ottobre, dove c'è stata la formazione dei tornado sulla Sicilia, che non costituisce una novità assoluta a livello climatologico, potendo la regione vantare uno storico di eventi di questo tipo, anche di maggiore energia. L'elemento rilevante di tutta la vicenda risiede nella contemporaneità dei due vortici distinti e della loro rilevante intensità, la cui classificazione è tuttora ancora oggetto di analisi tecnica, tale da consentire lo spostamento appunto di mezzi pesanti e anche autovetture.

0: RMC, Torino e provincia, 107.400, Cuneo e provincia, 107.300.
1: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

0: siamo soli,
1: Vasco Rossi nella sua Siamo Soli qui su RNC alle 10.37 in questo istante, in diretta attraverso i nostri 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia, e come sempre anche in diretta streaming, e ci potete seguire in formato digitale cliccando su www.rncweb.it. A Torino oggi è più difficile forse riuscire a concedersi un caffè, così insomma estremizziamo un po', ma il tutto è per raccontare insomma il motivo che i bar nella città di Torino sono sempre più in crisi e quindi tanti esercenti sono stati costretti, come si dice, ad alzare bandiera bianca. Una crisi che è nata durante il periodo della pandemia, quando fu imposto lo stop a negozi, attività commerciali, e che oggi mostra tutta la sua gravità. Basta un numero infatti per andare così a fotografare quella che è la situazione dei bar nella nostra città. Tra il 2019 e il 2025 ne sono spariti ben 507, pari al 14,63%, un dato che non riguarda solamente i cosiddetti bar dello sport che si trovano in provincia, ma anche e soprattutto quelli dei quartieri torinesi che si trovano proprio sotto casa. A pesare in questo momento sono soprattutto l'aumento dei costi di gestione, ma anche il cambio di abitudini dei cittadini che ricorrono sempre più spesso allo smart working. A mettere insieme i dati che raccontano la crisi è uno studio che è stato condotto da Confesercenti. Il trend che riguarda il capoluogo piemontese interessa anche il resto del territorio regionale. Nello stesso periodo nella città metropolitana, quindi nella provincia di Torino, i bar persi sono stati 893, pari al 14,39%, mentre su tutta la nostra regione, in Piemonte, sono pari a 1915, vale a dire un calo del 15,83%. Se poi facciamo anche una classifica a livello nazionale, risulta che Torino si va a collocare addirittura al terzo posto fra i capoluoghi di regione per numero di chiusure di bar, mentre il Piemonte è la quinta regione italiana. Nello stesso periodo la densità, vale a dire il numero di bar presenti ogni 1000 abitanti, è passata in Piemonte da 2,8 a 2,4, un dato inferiore alla media nazionale che è pari a 2,5. Stando ai primi dati parziali, si tratta di una tendenza negativa che si sta confermando anche nel corso comunque di questo 2026. La chiusura di tanti bar ha una serie di conseguenze che non sono spiegabili soltanto con i numeri in senso stretto. Il primo effetto è la contrazione dell'attività economica sul territorio. Un bar che abbassa definitivamente le sue saracinesche non comporta soltanto la scomparsa di un'impresa, ma determina anche minori acquisti dai fornitori, una riduzione dell'occupazione, dei redditi generati a livello locale, oltre a un indebolimento della capacità di attrazione di presidio sociale all'interno dei quartieri e dei piccoli centri abitati. Tradotto in statistiche, sempre lo studio di Confesercenti racconta che a seguito delle tante chiusure dei bar, la ricchezza perduta a Torino ammonta a 152 milioni, che diventano 268 sul territorio provinciale, 575 milioni di euro in tutto il Piemonte. Sono diversi ovviamente i motivi della crisi di questo comparto. In primo luogo c'è l'aumento dei costi di gestione, quelli riconducibili alle bollette dell'energia, ma anche alle materie prime, gli affitti, oltre alla perdita del potere d'acquisto delle famiglie. Nel caso dei bar il costo del lavoro costa ancora più che in altre attività per l'alta intensità di manodopera che viene richiesta. Non solo, perché dopo il Covid la diffusione anche in alcune realtà, non tutte poi, dello smart working, il lavoro agile cosiddetto da remoto, ha causato un cambio delle abitudini dei torinesi, che comprende anche la concorrenza da parte della distribuzione organizzata e i nuovi servizi di consegna a domicilio.

Karol G, Bruno Mars con Still. Abbiamo parlato del calo del numero dei bar per quanto riguarda Torino, non solo la provincia e anche la nostra regione negli ultimi tempi, e parliamo allora anche di caffè, no? Che non è mai stato soltanto una bevanda, spesso la scusa anche per prendersi, no? Una pausa tra una riunione e l'altra, per fermarsi magari per 5 minuti, il rito dopo pranzo, è anche diventato il ci prendiamo un caffè, no? Che spesso sottintende tutt'altro, fare due chiacchiere e stare un po' insieme. Continuiamo insomma a ordinarlo con la stessa naturalezza di sempre, ma il suo prezzo è sensibilmente cambiato, trasformando il gesto più democratico del nostro quotidiano in una costosa abitudine. La tazzina costa più di qualche anno fa, il cambiamento centesimo dopo centesimo inizia a farsi sentire. Secondo i dati Istat, il prezzo del caffè acquistato per il consumo domestico ha registrato una forte accelerazione negli ultimi anni, mentre le rilevazioni dell'osservatorio prezzi e tariffe del Ministero delle Imprese e del Made in Italy mostrano aumenti dell'espresso in tutte le 19 città prese in considerazione nel confronto tra il giugno del 2021 è quello del 2026, 5 anni dopo, no? La geografia italiana dell'espresso ci racconta una storia fatta di differenze. Nel giugno di quest'anno, nelle città considerate da questa rilevazione, il prezzo medio di una tazzina si colloca generalmente tra 1,20 e 1,40. Non esiste dunque un listino fisso nazionale, il costo cambia da una città all'altra. In cima alla classifica dei prezzi si trova Bolzano, mentre Catanzaro rappresenta l'estremo più economico tra i centri che sono analizzati. Ma il dato forse più significativo è un altro: rispetto al giugno del 2021 il caffè è aumentato in tutte le 19 città. In molti casi l'incremento nell'arco dei 5 anni si traduce in 15-34 centesimi in più a tazzina. Sembra poco finché non si moltiplica quel piccolo aumento per tutti i caffè bevuti nell'arco di un anno. Se entrare al bar, ordinare un espresso, berlo in piedi e ripartire è diventato sempre più caro tra inflazione, raccolti andati male, cambiamenti climatici, tanto da diventare uno degli indicatori più discreti del nostro tempo, anche la cucina di casa non è rimasta immune a tutto questo. Il caffè acquistato al supermercato ha conosciuto una crescita particolarmente accentuata nel 2025, secondo le rilevazioni dell'Istat. Il prezzo infatti è aumentato del 21% rispetto all'anno prima e del 44% rispetto al 2021. È una variazione importante, soprattutto se confrontata con l'idea, no, che abbiamo sempre avuto del caffè come prodotto relativamente economico. La confezione che finisce nella dispensa però non contiene semplicemente chicchi. Dietro al prezzo ci sono tostatura, lavorazione, confezionamento,

trasporto, distribuzione, e ogni passaggio della filiera può risentire dell'aumento dei costi. Per capire perché il caffè costa tanto bisogna allontanarsi dal bancone però e guardare dall'altra parte del mondo. Il mercato internazionale della materia prima ha attraversato nel corso degli ultimi anni una fase caratterizzata da prezzi elevati e anche forti oscillazioni. L'International Coffee Organization monitora costantemente le quotazioni delle principali tipologie di caffè verde e i suoi indicatori mostrano quanto il mercato sia diventato più costoso e volatile rispetto agli anni precedenti. Ad influenzare il prezzo ci sono, la domanda mondiale, i livelli delle scorte e soprattutto la produzione dei grandi paesi esportatori. E qui entra in scena il clima. Brasile e Vietnam sono due dei grandi protagonisti del mercato mondiale del caffè e quando le condizioni meteorologiche mettono sotto pressione i raccolti, il mercato reagisce. Quindi siccità, piogge eccessive o temperature anomale possono compromettere la produzione, alimentare il timore che sul mercato arrivi meno caffè del previsto. Uno dei paradossi della tazzina è quello che sembra un gesto semplicissimo consumato in 30 secondi al bancone, in realtà l'ultimo capitolo, l'ultimo step di una storia agricola e commerciale che attraversa continenti. E quando la materia prima diventa più costosa, prima o poi la pressione arriva anche su tutta la filiera. Ma la tazzina non è fatta solo tanto di caffè. Quando paghiamo un espresso non stiamo pagando soltanto il contenuto della tazzina. Il caffè utilizzato per prepararlo rappresenta soltanto una delle componenti del prezzo finale. Ci sono il lavoro del barista, l'affitto, l'energia elettrica, la macchina professionale, la manutenzione, le utenze, le forniture, tutti i costi necessari per tenere aperto un locale. Per preparare un espresso servono solo pochi grammi di caffè macinato e il resto del prezzo è il costo del servizio che trasforma quella materia prima in un rito quotidiano. E forse è proprio questo l'aspetto più interessante del caro caffè. Non stiamo parlando di champagne, borse firmate, weekend esclusivi, parliamo di qualcosa che appartiene alla normalità più assoluta. Un euro e qualche decina di centesimi che possono sembrare una cifra trascurabile, ma la quotidianità ha una memoria lunga. Un piccolo aumento ripetuto ogni giorno alla fine dell'anno diventa una spesa tutt'altro che simbolica, e così il caffè, senza perdere il suo fascino democratico, si trasforma lentamente in una fotografia dell'economia che ci circonda. Continueremo comunque a ordinarlo al bancone con magari un giornale sotto il braccio, come si faceva un tempo, al bar dell'ufficio durante una pausa che dura sempre meno del previsto, al tavolino di un caffè affacciato su una piazza, oppure a casa quando la moca comincia a bottare per qualche minuto, tutto sembra ancora al suo posto, soltanto che oggi, prima di berlo, forse vale la pena anche guardare poi lo scontrino.

Viaggio intorno a CSIF insieme con Spirituale alle 10:54 minuti in questi istanti, questo lunedì 12 di ottobre, il nostro primo appuntamento della settimana. Tra pochissimo tutti gli aggiornamenti, tutte le ultime notizie con le news, il GR Flash delle 11 della nostra redazione nazionale di In Blu. Ci ritroviamo puntuali per la seconda ora subito dopo.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola, auguri al Papa dall'Italia e dal mondo. Dopo l'annuncio di ieri, i medici mi hanno trovato un nodulo al polmone allo stato iniziale ben localizzato. Ritengono sia opportuno intervenire, quindi ho deciso di operarmi. Così Papa Leone ieri all'Angelus, l'intervento già programmato al Gemelli fra domani e dopodomani. La degenza post-operatoria durerà una settimana, confermato il viaggio in America Latina in agenda a inizio novembre. L'Arabia Saudita ha annunciato la proroga della sospensione dell'operazione all'aeroporto internazionale di Riyadh, bersaglio negli ultimi giorni di diversi attacchi da parte dei ribelli yemeniti Houthi che hanno causato disagi al traffico aereo del regno. Oggi un nuovo attacco sullo scalo, un morto e 11 feriti. I ribelli yemeniti appoggiati dall'Iran rivendicano anche altri attacchi sul sud dell'Arabia Saudita. La Cina condanna i raid degli Houthi, Trump non esclude un intervento. Raid russi notturni hanno colpito le infrastrutture energetiche ucraine, si sono registrati blackout in varie parti del paese. Attacco su Kharkiv ha provocato 3 vittime civili. Proprio nelle scorse ore Trump aveva annunciato una tregua energetica, Zelensky aveva replicato dicendo di non esserne a conoscenza. I ministri degli esteri dell'Unione Europea intanto hanno appena adottato quasi 1600 nuove sanzioni rivolte al complesso militare industriale russo, lo ha annunciato la rappresentante della politica estera dell'Unione Europea, Kaya Kallas. Ex Ilva, sciopero di 24 ore in tutti gli stabilimenti, lavoratori di Acciaierie d'Italia e delle imprese dell'indotto protestano contro la minaccia dei 2500 licenziamenti collettivi. Dal governo 80 milioni in arrivo per la cassa integrazione con un decreto legge che dovrebbe essere varato fra oggi e domani. A Genova intanto il corteo sta sfilando per le vie della città, blocchi stradali a Taranto. E corsa contro il tempo in Sardegna per salvare lo speleologo, un 31enne rimasto intrappolato in una grotta a 10 metri di profondità. Le operazioni per raggiungerlo si stanno rivelando molto complicate. Il 31enne si trovava in compagnia di altri escursionisti quando ieri è rimasto bloccato all'interno della caverna franata e sono stati gli stessi compagni a dare l'allarme. L'uomo si trova dentro una grotta da ormai 16 ore. Nuova tragedia dell'immigrazione al largo delle coste di Gibuti, almeno 139 migranti sono morti, tra cui 15 bambini e circa un centinaio risultano dispersi a seguito del capovolgimento di un'imbarcazione a nord della città di Obok. Il bilancio dell'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni, il barcone è affondato nella notte fra l'8 e il 9 di ottobre, trasportava 350 persone dirette verso lo Yemen. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.
3: Che differenza c'è tra religione e fede? Padre Alberto Maggi nel suo libro Parabole come pietre dice che Gesù lancia le parabole contro la religione del suo tempo. Oggi Gesù queste pietre le getterebbe anche contro di noi? RNC trasmette Parabole come pietre lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17.25.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

Bon Jovi con Always dal 1995 per ripartire insieme nella nostra seconda ora in diretta, primo appuntamento della settimana insieme qui su RNC come Federico quello del mattino, questo lunedì 12 di ottobre 2026. Allora tra poco ci occuperemo delle questioni internazionali, le novità dal Medio Oriente e non solo, anche dal conflitto tra Russia e Ucraina, e poi tutto lo sport del fine settimana tra il calcio e i motori di cui occuparci nel corso della nostra ultima parte. Tutto attraverso le nostre frequenze 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia, e poi in diretta streaming ci trovate sul nostro sito rncweb.it. 345 32 33 124 per tutti i vostri messaggi attraverso gli SMS e poi per l'email diretta@rncweb.it.

Genova e Napoli con Alfa e Gigi D'Alessio qui su RNC. Allora, veniamo subito alle notizie di quest'oggi che riguardano il Medio Oriente. Le forze governative yemenite sostenute da Riyadh, dall'Arabia Saudita, hanno attaccato l'aeroporto di Sana'a, lo riferisce Al Mazira, l'emittente controllata dagli Houthi, gli insorti filo-iraniani che hanno conquistato nel 2014 la capitale dello Yemen. Intanto i ribelli sciiti hanno colpito nuovamente l'aeroporto della capitale saudita e, stando a quelle che sono le prime ricostruzioni, ci sarebbero un morto e 11 feriti in questo caso. La sicurezza energetica non è garantita, è l'avvertimento lanciato questa mattina dal ministro dell'energia saudita, secondo il quale gli attacchi degli Houthi stanno mettendo alla prova le infrastrutture, le istituzioni, la popolazione e la resilienza. Il principe Abdulaziz bin Salman ha ammonito che la sicurezza energetica non può essere data per scontata, dato che le condizioni attuali stanno mettendo a dura prova le infrastrutture e i processi decisionali. Per l'Arabia Saudita questi circostanze hanno messo alla prova le nostre infrastrutture, le nostre istituzioni, la nostra popolazione, la nostra resilienza. Hanno inoltre messo alla prova decisioni prese molto prima delle crisi attuali, poiché la resilienza si costruisce prima che le crisi abbiano inizio, ha detto durante una conferenza dedicata proprio al tema dell'energia. Intanto la Cina ha condannato i recenti attacchi degli Houthi contro l'Arabia Saudita, esprimendo seria preoccupazione per l'intensificarsi del conflitto tra Riyadh e il gruppo yemenita. La Cina condanna gli attacchi che hanno causato gravi perdite ed esprime seria preoccupazione per l'intensificarsi del conflitto, ha dichiarato la portavoce del Ministero degli Esteri Mao Ning durante un consueto briefing con la stampa. Gli Stati Uniti dispongono di asset estremamente preziosi negli Emirati Arabi Uniti e nell'area dello Stretto di Hormuz. L'Iran non ha considerato tali risorse come obiettivi, ma in caso di un nuovo conflitto, molti dei cavi, dei data center, degli hub di intelligenza artificiale, di numerose altre infrastrutture statunitensi, finiranno nel nostro mirino e verranno distrutti. Questo è quanto ha dichiarato Moshe Rezai, segretario del Consiglio Supremo per la sicurezza nazionale dell'Iran. Questi elementi vitali per l'economia statunitense nella regione hanno un valore superiore ai 2.000 miliardi di dollari, ha detto, parlando all'emittente statale Press TV. Se gli Stati Uniti dovessero attaccare nuovamente l'Iran, siamo pienamente pronti a mostrare le nostre nuove capacità, ha detto, aggiungendo: gli Stati Uniti dovranno certamente affrontare una risposta iraniana di ben più ampia portata. Nel frattempo, in un messaggio pubblicato su X, Rezai ha sottolineato che i negoziati tra Iran e Stati Uniti sono ancora lontani da un accordo, ma molto più vicini a un'escalation della tensione. L'autorità per l'aviazione civile saudita ha prorogato la sospensione delle operazioni presso l'aeroporto internazionale Re Khalid nella capitale Riyadh dopo gli attacchi sferrati dai ribelli Houthi nel fine settimana. Questa misura, ha affermato l'autorità saudita in un post su X, è stata adottata per completare le procedure necessarie a verificare la sicurezza delle strutture aeroportuali e la loro prontezza operativa. Non sono state fornite indicazioni sulla data di ripresa delle operazioni. Infine, l'ultima notizia: l'Iran si dice profondamente preoccupato per l'intensificarsi degli attacchi tra Houthi dello Yemen sostenuti da Teheran e l'Arabia Saudita, dopo che 14 persone sono morte nei raid contro l'aeroporto di Riyadh durante il fine settimana. Siamo profondamente preoccupati per gli sviluppi in corso nella penisola arabica, ha sottolineato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Esmail Bakei durante la consueta conferenza stampa settimanale, aggiungendo che Teheran è pronta a mettere a disposizione i propri buoni uffici per contribuire a facilitare il dialogo tra le parti.

Sugar Babes con Ghost qui su RNC alle 11:22 minuti. Ci spostiamo e andiamo a occuparci anche dell'Ucraina, perché il day after, il giorno successivo all'attacco shock di Trump a Zelensky, è stato inevitabilmente segnato dall'annuncio del presidente americano su una tregua energetica tra Ucraina e Russia, rifiutato dal Cremlino, e dallo scherno del leader ucraino, che poco prima aveva lanciato un vero e proprio guanto di sfida invece all'inquilino della Casa Bianca, sia sulle elezioni in Ucraina sia sullo stop ai raid contro le raffinerie russe che il tycoon pretende, al punto di minacciare di interrompere le forniture di armi a Kiev, con effetto immediato e in vigore una vera una tregua energetica nella guerra tra Russia e Ucraina. Entrambe le parti hanno concordato, non violate, l'aveva scritto in pompa magna Trump sul suo social Truth, un post rilanciato anche dall'agenzia ufficiale russa TASS. Dopo diverse ore però sulla stessa agenzia non c'era alcun commento, nessuna traccia di una conferma o di una smentita, soltanto silenzio. L'annuncio del cessate il fuoco è stata una novità per me, ha invece sottolineato ironico Zelensky. Se il presidente Trump l'ha negoziata con Putin, per favore diteci quando inizierà il cessate il fuoco, noi siamo pronti e l'accetteremo. Le elezioni con una tregua di 60 giorni, ha detto Zelensky, possiamo organizzarle. Questo è quanto aggiunto poche ore prima di denunciare invece la violazione della tregua da parte di Mosca, accusata di aver colpito infrastrutture energetiche registrando blackout in varie parti dell'Ucraina. Tanto è stato sospeso il previsto viaggio di Steve Witkoff e Jared Kushner. Intanto i ministri degli esteri dell'Unione Europea hanno appena adottato quasi 1600 nuove misure sanzionatorie contro il complesso militare industriale russo. Si tratta del più ampio ampliamento della nostra lista di sanzioni dall'inizio della guerra scatenata dalla Russia. Lo scrive così su X l'alta rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera Kaya Kallas. L'Europa, aggiunge, mostra ancora una volta un fronte unito. Più della metà di queste misure riguarda la filiera di produzione dei missili balistici. Stiamo rendendo molto più difficile, lento e costoso per la Russia produrre le armi che utilizza per uccidere gli ucraini. Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato che l'Ucraina risponderà agli attacchi russi qualora Mosca non accettasse il cessate il fuoco energetico, così come annunciato unilateralmente domenica dal presidente degli Stati Uniti Trump. Se la Russia non accetterà il cessate il fuoco del settore energetico, risponderemo, ha sottolineato Zelensky in un videomessaggio in occasione del forum sulla sicurezza a Varsavia. Se la Russia vuole che interrompiamo i nostri attacchi a lungo raggio contro le sue raffinerie di petrolio e le sue esportazioni di greggio, allora deve fermare i propri attacchi contro il nostro sistema energetico e le infrastrutture critiche e smettere di uccidere la nostra gente, ha detto Zelensky. Ci si deve sempre concentrare sulle proprie strategie. La nostra strategia è molto semplice: sostenere l'Ucraina. E quanto ha detto il ministro degli esteri francese Jean-Noël Barrot, arrivando al Consiglio Affari Esteri, rispondendo a una domanda se gli Stati Uniti siano ancora un partner sull'Ucraina dopo l'accordo sul diesel con la Russia. Concentriamoci su ciò che possiamo fare per raggiungere il nostro obiettivo comune, ovvero una pace giusta e duratura per l'Ucraina. Come abbiamo già detto, siamo favorevoli a un cessate il fuoco energetico, sosteniamo una moratoria sugli attacchi del Mar Nero che devono costituire il presupposto per una negoziazione più ampia, così si è espresso appunto il ministro degli esteri francese. Primo ministro polacco invece Donald Tusk ha esortato l'intero Occidente a mostrarsi più fermo nei confronti della Russia, del presidente Putin che combatte per il predominio. È il momento in cui l'intero Occidente, Europa e Stati Uniti devono dimostrare alla Russia e a Putin la propria determinazione nel perseguire una politica di contenimento della Russia con mezzi ancora più fermi, ha dichiarato al forum sulla sicurezza di Varsavia, riferendosi alla politica delle sanzioni. Se l'Ucraina combatte, lo fa per la propria sopravvivenza, mentre la Russia lotta per il predominio, ha aggiunto Donald Tusk. Fine l'ultima dichiarazione. Il presidente francese Emmanuel Macron ha esortato a non cedere di fronte alla minaccia russa, rispondendo in diretta
direttamente alle recenti decisioni e dichiarazioni di Trump, apparentemente favorevoli a Mosca nel conflitto ucraino. Penso che dobbiamo essere collettivamente seri, ha dichiarato Macron ai giornalisti a margine di una visita al Salone dell'Automobile di Parigi, aggiungendo che avrà in giornata un colloquio telefonico con l'omologo statunitense. Credo che oggi non abbiamo alcuna ragione concreta per cambiare la nostra posizione. La Russia continua a bombardare sia i civili che le infrastrutture in Ucraina, quindi sì alla ricerca di un cessate il fuoco sulle infrastrutture energetiche, ma no a cedere di fronte alla minaccia russa, ha aggiunto il presidente francese.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.
1: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
2: RNC.
3: RNC.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: La tua radio.
8: La tua radio.

0: Love is Nice insieme ai Verb dal 2008 alle 11:37 minuti. Tempo di occuparci anche di sport in questo lunedì 12 di ottobre, sempre qui in diretta nella nostra ultima mezz'ora su RNC con me Federico, quello del mattino. Allora, iniziamo dalla Serie A, perché è tornata, la notizia è anche un po' questa dopo la lunghissima sosta. Stanno 20 giorni la sosta per gli impegni delle nazionali, a dire il vero, in tutto il mondo. È tornato il campionato di Serie A con la giornata numero 6, a dire il vero ancora incompleta, ma comunque possiamo ricapitolare tutti i risultati delle partite che si sono giocate fin qui. Genoa-Fiorentina 2-1, Inter-Parma 3-0, Napoli-Frosinone lo stesso risultato 3-0, e poi il pareggio a reti bianche tra Como e Roma, Lazio-Monza 3-1, Lecce-Bologna 1-2, Sassuolo-Milan 1-1 e Cagliari-Juventus anche qui 1-1. Per completare il quadro di questa giornata numero 6 di Serie A si giocheranno ancora due sfide tra il tardo pomeriggio e la prima serata, ore 18:30 Atalanta-Venezia, 20:45 invece l'ultima sfida in programma, quella fra Torino e Udinese. La classifica che cosa ci racconta fin qui? Inter e Lazio appaiate in testa con 16 punti, poi Roma 14, Cagliari 13, Milan 12, Juventus e Como 11 punti, a 10 punti ci sono Napoli e Frosinone, poi 8 punti per il Sassuolo, 6 per Atalanta e Lecce, 5 punti il Bologna, Udinese, Torino, Monza, Genoa, Parma e Fiorentina tutte a 4 punti, ultima in classifica, ancora 0 punti, solo sconfitte, 6 giornate per il Venezia. Vediamo anche il quadro della prossima di campionato. Il programma della giornata numero 7 prevede l'anticipo venerdì 16 ottobre alle 20:45 tra Frosinone e Sassuolo, poi sabato alle ore 15 Venezia-Napoli, alle 18 Bologna-Inter, alle 20:45 Roma-Genoa. Il programma di domenica 18 ottobre alle 12:30 Udinese-Lecce, alle 15 Fiorentina-Como, alle 18 Milan-Atalanta e alle 20:45 Juventus-Lazio. Infine lunedì prossimo 19 ottobre alle ore 18:30 Monza-Cagliari e alle 20:45 Parma-Torino.
1: Come

0: Parli più
1: paparazzi, Cesare Cremonini su RNC. Allora parliamo di motori, anche perché Max Verstappen su Red Bull è stato lui il vincitore del Gran Premio di Singapore per la Formula 1. Ieri l'olandese ha conquistato il secondo successo stagionale, una settimana dopo la sua prima vittoria in questo 2026 che aveva ottenuto sul

del tentativo di Lando Norris di superare Lewis Hamilton ed è riuscito con una magia a superare entrambi. Tra due settimane a Austin, nel Gran Premio degli Stati Uniti d'America, avrà il primo match point mondiale per diventare 73 anni dopo Alberto Ascari il primo italiano a vincere il mondiale di Formula 1. Gli serviranno 23 punti sempre che vengano poi disputati, insomma, i gran premi del Qatar e di Abu Dhabi, no? Che sono ancora incerti. Lewis Hamilton su Ferrari sesto, alle spalle delle McLaren di Norris quarto e di Oscar Piastri quinto. Liam Lawson su Racing Bulls sugli scudi al settimo posto, davanti a Hülkenberg su Audi ottavo, Russell su Mercedes nono e Hajar su Red Bull decimo. Hanno completato così l'elenco dei piloti a punti. Antonelli ora ha un vantaggio su Russell di 102 punti. Per vincere il titolo mondiale, Kimi Antonelli deve fare suo il Gran Premio di Austin e Russell deve fare nono o peggio. Se però dovessero cancellare le tappe in programma in Qatar e Abu Dhabi per via delle vicende in Medio Oriente, della crisi in Medio Oriente, e rimpiazzarle con Imola, quindi una gara in meno rimasta, ad Antonelli basterebbe stare davanti a Russell o non perdere più di due punti per diventare campione del mondo di Formula 1.

Don't Stop, la canzone di LP qui su RNC in diretta, ancora per occuparci anche di moto mondiale. Marco Bezzecchi su Aprilia, che ieri sempre ha vinto sulla pista di

0: Mandalika, il Gran Premio dell'Indonesia. Riminese 27enne, dopo aver tagliato il traguardo, si è anche commosso per questo ritorno sul primo gradino del podio che gli mancava dal Mugello. Il romagnolo ha conquistato la sua quinta gara lunga, il Gran Premio della Thailandia, il Gran Premio del Brasile, il Gran Premio delle Americhe, il Gran Premio d'Italia. Alla fine ha festeggiato con una gag, spargendo del pepe bianco da un macinino. I miei amici sanno, lo sa anche chi, mi ha detto, rispondendo a una domanda di Guido Meda. Vedremo insomma se e come Antonelli poi gli vorrà rispondere. Il periodo difficile di Bezzecchi, il doppio infortunio per il brutto Highside a 140 km orari avvenuto a luglio durante le qualifiche Q2 del Gran Premio di Germania al Sachsenring, la frattura scomposta della clavicola sinistra e l'infortunio al ginocchio sinistro sono ormai alle spalle. La gara lunga sulla pista indonesiana ha regalato una grande gioia alla casa di Noale, che piazza ben 4 moto nelle prime 4 posizioni. Al fianco del Betz salgono sul podio Raul Fernandez secondo e Jorge Martin terzo, che si riprende la vetta del mondiale con 2 punti di vantaggio su Marc Marquez. Bezzecchi ha 46 punti di distacco quando mancano 5 gare alla fine della stagione: Australia, Malesia, Qatar, Portogallo e Valencia. Il 9 volte campione del mondo è il miglior ducatista, ma è soltanto 6º. E ai Ogura su Aprilia Trackhouse 4 regala un'ulteriore gloria all'Aprilia, che non aveva mai avuto queste 4 moto nei primi 4 posti. E 5º Pedro Acosta su KTM, protagonista di un bel duello proprio con il pilota nipponico. Sono contentissimo, bellissimo sia per me che per il team questo risultato, che va a loro, insomma a tutta la mia famiglia. Ci vediamo a Phillip Island, ha commentato a caldo Marco Bezzecchi. Prossimo appuntamento appunto della classe MotoGP è il Gran Premio di Australia, si disputerà fra 15 giorni da venerdì 23 a domenica 25 ottobre.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Julie e Bresh con Serenamente. Arriviamo al termine del nostro primo appuntamento in diretta di questa settimana qui su RNC. Tra pochissimo vi lascio con tutta l'informazione in formato flash. In arrivo c'è il nostro GR Flash, appunto, con l'edizione delle 12 di mezzogiorno. Noi ci risentiamo domani sempre a partire dalle 10 puntuali qui su RNC. Grazie a tutti voi per l'ascolto di oggi. Buon proseguimento di giornata e a domani. Ciao ciao!

0: Buongiorno da Antonella Mitola. Il nodulo al polmone emerso da un normale controllo di routine, lo conferma la sala stampa della Santa Sede riguardo all'operazione che dovrà subire Papa Leone, che ieri dopo l'Angelus ha annunciato che è stato trovato un nodulo polmonare ben localizzato. I medici ritengono sia opportuno intervenire e quindi ho deciso di operarmi, così ieri Papa Leone. L'intervento già programmato al Gemelli fra domani e dopodomani. Raid russi notturne hanno colpito le infrastrutture energetiche ucraine, si sono registrati blackout in varie parti del paese, attacco su Kharkiv ha provocato 3 vittime civili. Proprio nelle scorse ore Trump aveva annunciato una tregua energetica e Zelensky aveva replicato dicendo di non esserne a conoscenza. I ministri degli esteri dell'Unione Europea intanto hanno appena adottato quasi 1600 nuove sanzioni rivolte al complesso militare industriale russo, lo ha fatto sapere l'alto rappresentante dell'Unione Europea Kaya Kallas. L'Arabia Saudita proroga la sospensione delle operazioni all'aeroporto internazionale di Riyadh, bersaglio negli ultimi giorni di diversi attacchi da parte degli Houthi che hanno causato disagi al traffico aereo del regno. Oggi un nuovo attacco sullo scalo, un morto e 11 feriti. I ribelli yemeniti appoggiati dall'Iran rivendicano anche altri attacchi sul sud dell'Arabia Saudita. La Cina condanna i raid degli Houthi e Trump non esclude un intervento americano. E corsa contro il tempo in Sardegna per salvare lo speleologo, un 31enne rimasto intrappolato in una grotta a 10 metri di profondità. Le operazioni per raggiungerlo si stanno rivelando molto complicate. Il 31enne si trovava in compagnia di altri escursionisti quando ieri pomeriggio è rimasto bloccato all'interno della caverna franata e sono stati gli stessi compagni a dare l'allarme. L'uomo si trova dentro la grotta ormai da oltre 16 ore. Ex Ilva, sciopero nazionale di 24 ore in tutti gli stabilimenti a proclamare l'agitazione, sindacati FIOM, FIM e WILM. Dopo l'annuncio dell'azienda dello stop temporaneo della produzione negli stabilimenti del nord Italia a seguito della chiusura dell'area caldo di Taranto e la prospettiva di 2500 licenziamenti. A Genova in corso cortei in città, blocchi stradali a Taranto. Un uomo di 61 anni è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio aggravato in ambito familiare dopo aver colpito al collo il fratello con un coltello da cucina nel corso di una lite. L'episodio è avvenuto nella serata di ieri in provincia di Pescara. La vittima è stata trasportata all'ospedale e non è in pericolo di vita. Nel tentativo di separare i fratelli e riportare la calma è intervenuta anche la madre anziana, che ha riportato lievi ferite superficiali. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: RNC offre ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
2: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
3: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ecco la serva del Signore.
5: Sia fatto a me secondo la tua parola.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: E il Verbo si è fatto carne.
3: E abitò fra noi.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
6: perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
2: Infondi, Signore, nelle nostre anime la tua grazia. E poiché con l'annuncio dell'angelo abbiamo conosciuto l'incarnazione di Cristo, tuo Figlio, concedi che per la sua passione e la sua croce giungiamo alla gloria della resurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
4: come era nel principio, ora e sempre nei secoli.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Buona giornata con la carezza di Maria.
1: RNC ha offerto ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
7: RNC è una radio di ispirazione cristiano-cattolica. Giorno e notte si rivolge a tutti con programmi di attualità, cultura, musica, informazione, intrattenimento e rubriche religiose. Nei nostri programmi, e specialmente in quelli a tematica religiosa, tutti possono trovare spunti di riflessione e confronto. Per continuare a offrire questo prezioso servizio abbiamo bisogno anche del tuo sostegno. Manda il tuo contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 6103. Ripeto, 26 29 6103. Perché la nostra forza siete voi.
8: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

0: Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra una canzone.
2: Il mio più cordiale saluto e il benvenuto anche per la trasmissione di oggi. La radio è Radio RNC, in compagnia di Aldo, programma Ogni finestra una canzone, come già stato annunciato dalla gentile annunciatrice. Un cordiale saluto, benvenuto anche oggi. Voglio invitarvi all'ascolto di tante canzoni e musiche del tempo passato. Molti di voi sono affezionati ascoltatori di questo programma e senz'altro avranno sentito questo brano in parecchie versioni. La casa da dove sorge il sole, un brano traditional, perciò possiamo ascoltare le chitarre per questo brano che vogliamo usare per aprire la trasmissione di oggi. Un brano che ha avuto molto successo, si ricorda facilmente dopo che è stato ascoltato, qui è eseguito in una forma abbastanza particolare.

delle chitarre eccezionali. Abbiamo ascoltato questo brano che abbiamo usato per aprire la trasmissione di oggi. E veniamo alla richiesta di un'ascoltatrice che vuole la voce di Mario Latilla. Mariotti e Borella hanno composto una canzone tango molto interessante. La voce è di Mario Latilla e l'orchestra è diretta dal maestro Mariotti.

Abbiamo ascoltato la voce di Mario Latin e l'orchestra Mariotti ed il titolo della canzone Luna sei stata tu. E quante cose si attribuiscono alla Luna. E anche questa canzone interpretata dagli anni 30 da Mario Latilla. Carla Stella con l'orchestra Mojoli dal 1946 esegue la canzone dal titolo Ninni de Trinidad.

La voce di Callaster ha eseguito questo brano dal titolo Ninni de Trinidad. Callaster con l'orchestra Moioli, questa incisione risaliva al 1946. La prossima invece risale al mese di settembre del 1949, questa incisione di Ariani e Witt in composizione, una mazurka moderna per allora, 1949. È l'orchestra Più Beni che accompagna Luciano Taioli e il disco della Odeon ha per titolo Mazurka e Samba.

puoi baciar, mi stai sul cuore, mi stai sul petto, ti do un bacetto. Nessun ci guarda, nessun ci ha visto, e allora insisto, si può tentar.

E dalla voce di Luciano Taglioli dal 1949 che abbiamo potuto ascoltare questa scherzosa canzone. Ariani e Vit hanno composto Mazurka e Samba, una mazurka moderata. Luciano Taglioli e orchestra diretta dal maestro Più Beni. Con questa incisione eravamo nel 1949. Una canzone che ha avuto molto successo a metà degli anni 40, la possiamo mettere in onda con la voce di Corrado Lo Iacono, Franco Moioli e la sua orchestra. Siamo nel 1945. Molto nota e famosa questa canzone dal titolo Pino Solitario.

E eravamo a metà degli anni 40 con questa canzone e l'incisione che abbiamo potuto ascoltare. Pino Solitario, voce molto nota e conosciuta da Corrado Lo Iacono, e Franco Moioli e la sua orchestra, 1945. Risaliamo agli anni 50, 1953, terzo Festival della Canzone di Sanremo. Ha partecipato Carla Boni per la canzone di Rossi e Nisa. Carla Boni con Angelini e la sua orchestra, 1953, Acque amare.

molto slanciata questa canzone interpretata da Carla Boni dal 1953, terzo festival della canzone di Sanremo. Rossi e Nisa hanno composto questo brano che è stato interpretato da Carla Boni e una poderosa orchestra, come avete sentito, una poderosa orchestra diretta dal maestro Angelini. Il brano che voglio mettere in onda adesso è Valzer del Quarto di Luna. È l'orchestra Consigno che ha inciso questo brano nel 1946. Sembrerebbe un cantante sconosciuto, Nino Florio. Quando tanti decenni fa avevo trasmesso questa canzone, signor Franco da Venaria dice: ma come, non sai che Nino Florio è Giuseppe Di Stefano? Lo ascoltiamo dal 1946, Valzer del Quarto di Luna.

abbiamo ascoltato la voce di Nino Florio, però la voce era di Giuseppe Di Stefano con orchestra Consiglio dal 1946. Abbiamo ascoltato Nino Florio, quindi Giuseppe Di Stefano, in questa canzone abbastanza allegra, un valzer addirittura del quarto di luna. E quante cose sono state fatte fare alla luna, o perlomeno nell'intenzione dei parolieri, dei poeti. MacBain, Bertelli e Soldi hanno composto una canzone a ritmo moderato, canzone peraltro richiesta da un ascoltatore. Da te era bello restare. La voce è di Silvano Lalli e l'orchestra è quella del maestro Angelini. Siamo nel 1944. Per oggi voglio dire i numeri di telefono se qualcuno vuole parlare con Aldo. I numeri sono 333 656 9681. State ascoltando RNC, Radio RNC, in compagnia di Aldo. Il numero di telefono 333 656 9681.

Per questa incisione dal 1944 abbiamo ascoltato Da te era bello restare. Macben, Battelli e Sodi hanno composto questa canzone a ritmo moderato, Silvano Valli e Orchestra della Canzone diretta dal maestro Angelini. Bailamos la samba è il brano che vogliamo ascoltare da Gigi Beccaria. Siamo con questa incisione nel 1947. La orchestra è quella Rio Rita diretta dal maestro Michele Ottuso.

poteva sembrare così originale la samba, perché qui eravamo con questa incisione nel 1947. Marinamos la samba, Gigi Beccaria e orchestra Rio Rita, diretta dal maestro Michele Ortuso. Michele Ortuso, grande pianista e grande chitarrista, e qui dirigeva l'orchestra. Da Radio RNC Aldo vi annuncia adesso il prossimo brano, Casetta in Canada di Panzeri e Mascheroni. La voce è di Wilma De Angelis, Piero Soffici e la sua orchestra.

casetta in Canada per Soffici, la Sorchestra e voce di Wilma De Angelis. Vogliamo terminare abbastanza allegramente con una spiritosa canzone composta da Panzuti e Pinky. Siamo nel 1948 ed è successo un caso strano, una canzone valzer allegro, Gigi Beccaria, orchestra Moietta. Hanno rubato il Duomo.

0: han rubato stanotte alle tre il Duomo di Milano. Quanta gente fra sé si domanda com'è, porca loca, ma il Duomo dov'è?
1: La radio invita te,
2: la radio invita te,
3: la radio invita voi che ci ascoltate,
2: vecchi amici, amici d'oggi e di domani,
4: la speranza.
5: Per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
6: Avete ascoltato? Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
7: Aldo che saluta gli ascoltatori dal Duomo di Milano e vi dà appuntamento a domani. Magari metteremo in onda per intero questa canzone che purtroppo è stata interrotta. Un cordialissimo saluto a tutti e a risentirci domani.
8: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: Buongiorno, questi titoli del notiziario. La Chiesa nel mondo prega per la salute del Papa. Ieri l'annuncio di un nodulo polmonare. Fra oggi e domani l'intervento al gemelli. Ucraina, non si fermano gli attacchi russi. A Kharkiv 3 morti. Dall'Unione Europea nuove sanzioni a Mosca. Arabia Saudita sotto attacco degli Houthi. Raid sull'aeroporto di Riyadh. L'Arabia chiede all'Unione Europea di rafforzare la missione Aspides. Lotta contro il tempo per salvare lo speleologo da oltre 16 ore bloccato in una grotta nell'Ogliastra in Sardegna. Buongiorno da Antonella Mitola. La Chiesa nel mondo prega per la salute del Papa. Ieri l'annuncio di un nodulo polmonare. Fra oggi e domani l'intervento al gemelli. Ma sentiamo gli ultimi aggiornamenti in diretta da Paolo Fucili. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti dal Vaticano. Sono stati controlli di routine, dice la sala stampa vaticana, controlli di routine sulla salute del Papa a rivelare la necessità dell'operazione a cui si dovrà sottoporre Papa Leone per asportare un nodulo al polmone in fase locale ben localizzato. Papa Leone diceva ieri dalla finestra dell'Angelus nei prossimi giorni. Intanto l'attività sua questa mattina è stata regolare, ha ricevuto in udienza varie personalità, anche il Circolo San Pietro, istituzione benefica attiva a Roma, ha ricordato loro che la carità deve diventare meta, stile e senso del nostro vivere. Quando avverrà l'operazione, l'ipotesi che si rincorre con più frequenza è nella giornata di domani. L'operazione avverrebbe domani al gemelli, c'è una necessità di fare con una certa celerità perché successivamente all'operazione si tratterà di far passare 20 giorni senza prendere aerei e quindi si arriverà con questi 20 giorni a ridosso del viaggio programmato in America Latina, Uruguay, Argentina e Perù, viaggio a cui tiene tanto il Papa, lo ha ricordato anche ieri. Il Papa dovrebbe avere impegni di lavoro anche in questo pomeriggio, forse parteciperà anche ai lavori dell'incontro sulla encirclica apostolica di Papa Francesco su Amoris Laetitia in corso in questi giorni in Vaticano nel decennale di questo documento. Dal Vaticano per adesso è tutto.
0: Grazie a Paolo Fucili. E dell'intervento previsto per il Papa ne ha parlato questa mattina nel programma Il mio medico su TV 2000 il professor Paolo Veronesi dell'Istituto Europeo di Oncologia di Milano. Sentiamolo.
2: Non ne sappiamo molto, ovviamente sappiamo che ha un nodulo del polmone, sembra una cosa molto piccola, non è stata fatta ancora una diagnosi e quindi di solito i noduli piccoli si tolgono, che oggi sono interventi che si fanno molto semplici con la chirurgia anche robotica, quindi con interventi invasivi che dopo pochi giorni si può ritornare a una vita assolutamente normale, questo per tranquillizzare naturalmente. Essendo comunque un nodulo piccolo, le prospettive di guarigione sono comunque ottime in ogni caso.
0: L'imminente ricovero programmato di Papa Leone al gemelli riporta alla memoria il precedente più drammatico, quello che seguì all'attentato del 13 maggio 1981. Sentiamo Giorgia Bresciani.
3: Giovanni Paolo II fu portato al gemelli in condizioni gravissime dopo essere stato raggiunto dai colpi di pistola sparati da Liak Jha mentre attraversava Piazza San Pietro a bordo della Papa Mobile. Nel corso del pontificato tornò almeno altre 10 volte al gemelli, che definì per questo il Vaticano III. L'ultima il 24 febbraio 2005, quando ebbe un aggravamento delle difficoltà respiratorie e fu sottoposto a una tracheotomia. La morte sopraggiunse il 2 aprile successivo. La mente va anche alla lunga stagione sanitaria di Francesco, che al gemelli fu ricoverato 4 volte, la prima nel 2021 per un intervento programmato al colon. Nel marzo 2023 venne curato per una bronchite su base infettiva e nel giugno successivo affrontò un intervento chirurgico all'addome. Il ricovero più lungo, l'ultimo, cominciò il 14 febbraio 2025 per una polmonite bilaterale e durò 38 giorni, durante i quali continuò, quando possibile, a ringraziare i fedeli per le preghiere ricevute. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
0: E ora ci spostiamo all'estero, in Ucraina ancora attacchi russi. L'Unione Europea dà via libera intanto a un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Sentiamo Marco Burini.
4: Trump scarica Zelensky, Putin carica a testa bassa l'Ucraina. Altro che tregua energetica, come annunciava il boss della Casa Bianca subito dopo l'accordo con Mosca sul diesel e la richiesta di sostituire il presidente ucraino. Il boss del Cremlino ha ordinato di proseguire i bombardamenti su obiettivi civili. Tra ieri sera e la scorsa notte, missili e droni su Kharkiv e dintorni. Almeno 3 morti e decine di feriti in una serie di raid. Colpite le centrali elettriche, blackout in diverse zone del paese. A Kiev sono arrabbiati e frustrati frustrati per la mossa di Trump, che in vista delle elezioni di metà mandato dà la colpa a Zelensky per i prezzi alti dei carburanti negli Stati Uniti. Gli ucraini bombardano le raffinerie russe e questo ostacola le esportazioni di petrolio, ma il fattore decisivo della crisi energetica globale è la guerra all'Iran. Trump la ignora perché non è riuscito a chiuderla e allora preferisce dare di nuovo credito a Putin, mentre Unione Europea e Canada ribadiscono il sostegno all'Ucraina. Marco Burini, linea allo studio.
0: È sempre più incandescente la situazione nel Golfo, nuovi attacchi degli Houthi dello Yemen contro l'aeroporto di Riyadh in Arabia Saudita. Sentiamo Antonio Soviero.
5: Una persona uccisa, 11 ferite, un terminale in fiamme. Il bilancio del nuovo attacco degli Houthi all'aeroporto di Riyadh il giorno dopo la strage, 12 morti e oltre 300 feriti al Terminal 3 dello scalo internazionale King Khalid. Anche oggi caccia sauditi hanno bombardato per rappresaglia le postazioni di ribelli sciiti armati dall'Iran nel nord dello Yemen e nella capitale Sana'a. Ma questo non ferma gli attacchi degli Houthi su aeroporti e impianti energetici dell'Arabia Saudita, acerrima nemica di Teheran. E Donald Trump non ha ancora deciso di intervenire. Con gli stretti di Hormuz e Bab el-Mandeb bloccati, le esportazioni di petrolio ridotte all'osso, cresce il rischio di un conflitto allargato nella regione medio orientale. Ad agosto Turchia e Pakistan hanno firmato un patto di mutua difesa con Riyadh e potrebbero ora intervenire. Intanto il principe ereditario saudita Bin Salman chiede all'Europa di rafforzare la missione Aspides, nata per proteggere le navi mercantili nel Mar Rosso, Golfo di Aden e Golfo Persico. Antonio Soviero, linea allo studio.
0: E ora torniamo in Italia. In Ogliastra sono ore decisive per i tentativi di soccorrere uno speleologo da ieri intrappolato in una cavità a 10 metri di profondità. Ce ne parla Raffaella Frullone.
6: Il 31enne è vivo e cosciente ma intrappolato a 10 metri di profondità nella grotta di Gorro Peddu a Urzulei in Ogliastra da ieri pomeriggio, quando il cedimento di una parte della volta della grotta ha provocato una frana di terra, pietre e massi. A lanciare l'allarme sono stati compagni di escursione che sono riusciti a mettersi in salvo. I soccorsi sono proseguiti senza sosta per tutta la notte, ma la situazione è estremamente delicata. L'ingresso della cavità è ostruito da una grande parte di detriti, la roccia è friabile e la presenza di massi instabili rende concreto il rischio di nuovi crolli. Si procede quindi alla rimozione manuale del materiale, un lavoro lento, complesso, che richiede la massima cautela ed è una corsa contro il tempo. Lo speleologo infatti si trova a 10 metri di profondità ormai da oltre 16 ore. Un imponente dispositivo di soccorso che, cercando di mantenere costantemente il contatto con lui, in queste ore sta lavorando con l'obiettivo di riportarlo in superficie prima possibile senza provocare nuovi cedimenti. Raffaella Frullone, linea allo studio.
0: Il Nobel per l'economia è stato assegnato a Robert Hall e Michael Woodford per contributi in macroeconomia, premiati per aver sviluppato modelli teorici e soluzioni pratiche che spiegano come gestire le fluttuazioni dei mercati, controllare l'inflazione e guidare la politica monetaria delle banche centrali. È partita la campagna nazionale per le vaccinazioni anti-influenzali. Sentiamo Marco Bergamaschi.
7: La scorsa settimana il via libera in Toscana e Veneto, oggi anche in Emilia, Romagna, Sicilia, Lombardia, Calabria, Campania e Lazio. È partita la campagna nazionale per le vaccinazioni anti-influenzali, all'inizio indirizzata ai più fragili e più esposti, come i più anziani, i più piccoli e gli operatori sanitari, per poi estendere l'immunizzazione, e si conferma la possibilità di somministrare il vaccino insieme a quello anti-Covid. Intanto i medici di famiglia cominciano già a registrare i primi casi di sindrome simili influenzali, anche se per il momento in Italia non ci sono segnali di allarme, come sta d'altronde accadendo in quasi la totalità dell'Europa, con un'attività delle sindrome influenzali o respiratorie ai livelli tipici del periodo pre-influenzale. Riguardo ai dati italiani, mancano gli ultimi passaggi per la partenza della sorveglianza stagionale curata dall'Istituto Superiore di Sanità. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
0: Mai disperdere l'unità d'Italia anche di fronte ad asprezze e contrapposizioni, lo ha detto il Presidente della Repubblica Mattarella in occasione dell'80° anniversario della Confederazione Italiana Dirigenti e Alte Professionalità. Il Capo dello Stato evidenzia l'importanza di tutelare sempre la dignità della persona e rinsaldare e sostenere il modello sociale europeo. Settembre 2026 è stato il secondo settembre più caldo mai registrato dopo il 2023 e il secondo mese consecutivo di quest'anno in cui le temperature globali hanno superato di 1,5 gradi quelle dei livelli preindustriali, lo rende noto Copernicus, il servizio meteo dell'Unione Europea. La temperatura superficiale del mare media di settembre è stata la più alta mai registrata per quel mese in un contesto di rafforzamento delle condizioni di El Niño. E questo è tutto, vi ricordiamo che potete riascoltare riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Roberto Damiati.
8: State ascoltando RNC. A Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC in blu. In blu, la radio con tante radio dentro. RNC in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini. La vicinanza e la preghiera della Chiesa del mondo a Papa Leone, che ieri ha annunciato che nei prossimi giorni sarà operato in seguito al ritrovamento di un nodulo al polmone. L'intervento al Policlinico Gemelli intanto non si ferma l'attività del pontefice. Ci aggiorna dal Vaticano Paolo Fucili.
2: Sono stati controlli di routine, dice la sala stampa vaticana, controlli di routine sulla salute del Papa a rivelare la necessità dell'operazione a cui si dovrà sottoporre Papa Leone per asportare un nodulo al polmone in fase locale ben localizzato. Papa Leone diceva ieri dalla finestra dell'Angelus nei prossimi giorni. Intanto l'attività sua questa mattina è stata regolare, ha ricevuto in udienza varie personalità, anche il Circolo San Pietro, istituzione benefica attiva a Roma, ha ricordato loro che la carità deve diventare meta, stile e senso del nostro vivere. Quando avverrà l'operazione, l'ipotesi che si rincorre con più frequenza è nella giornata di domani. L'operazione avverrebbe domani al Gemelli, c'è una necessità di fare con una certa celerità perché successivamente all'operazione si tratterà di far passare 20 giorni senza prendere aerei e quindi si arriverà con questi 20 giorni a ridosso del viaggio programmato in America Latina. Dal Vaticano per adesso è tutto.
1: E poco fa la notizia che Papa Leone sarà ricoverato domani in tarda mattinata. La guerra in Ucraina, i ministri degli esteri dell'Unione Europea hanno adottato quasi 1.600 nuove sanzioni nei confronti del complesso militare industriale russo. Più della metà di queste voci è collegata alla catena di produzione dei missili balistici. Intanto blackout in Ucraina in seguito a diversi raid russi notturni che hanno colpito le infrastrutture energetiche. E lotta contro il tempo in Sardegna, nella zona dell'Ogliastra, dove per salvare uno speleologo da ieri intrappolato in cavità a 10 metri di profondità sono all'opera i soccorritori.
3: Il 31enne è vivo e cosciente ma intrappolato a 10 metri di profondità nella grotta di Gorro Peddu a Urzulei in Ogliastra da ieri pomeriggio, quando il cedimento di una parte della volta della grotta ha provocato una frana di terra, pietre e massi. A lanciare l'allarme sono stati compagni di escursione che sono riusciti a mettersi in salvo. I soccorsi sono proseguiti senza sosta per tutta la notte, ma la situazione è estremamente delicata. L'ingresso della cavità è ostruito da una grande parte di detriti, la roccia è friabile e la presenza di massi instabili rende concreto il rischio di nuovi crolli. Si procede quindi alla rimozione manuale del materiale, un lavoro lento, complesso, che richiede la massima cautela ed è una corsa contro il tempo. Lo speleologo infatti si trova a 10 metri di profondità ormai da oltre 16 ore. Un imponente dispositivo di soccorso che, cercando di mantenere costantemente il contatto con lui, in queste ore sta lavorando con l'obiettivo di riportarlo in superficie prima possibile senza provocare nuovi cedimenti. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Il premio Nobel per l'economia 2026 va agli economisti statunitensi Robert Hull e Michael Woodford, lo ha annunciato l'Accademia Reale Svedese per il loro lavoro sui fondamenti microeconomici della stabilizzazione macroeconomica. Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano, Piazza Affari FTSE MIB guadagna lo 0,77%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: In blu, la radio con tante radio dentro.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Pieracchi De Dolfini. La vicinanza e la preghiera della Chiesa e del mondo a Papa Leone, che ieri ha annunciato che nei prossimi giorni sarà operato in seguito al rinvenimento di un nodulo al polmone. L'intervento al Policlinico Gemelli, dove negli anni sono stati accolti diversi pontefici.
2: Giovanni Paolo II fu portato al Gemelli in condizioni gravissime dopo essere stato raggiunto dai colpi di pistola sparati da Ali Akja mentre attraversava Piazza San Pietro a bordo della Papa Mobile. Nel corso del pontificato tornò almeno altre 10 volte al Gemelli, che definì per questo il Vaticano III, l'ultima il 24 febbraio 2005, quando ebbe un aggravamento delle difficoltà respiratorie e fu sottoposto a una tracheotomia. La morte sopraggiunse il 2 aprile successivo. La mente va anche alla lunga stagione sanitaria di Francesco, che al Gemelli fu ricoverato 4 volte, la prima nel 2021 per un intervento programmato al colon. Nel marzo 2023 venne curato per una bronchite su base infettiva e nel giugno successivo affrontò un intervento chirurgico all'addome. Il ricovero più lungo, l'ultimo, cominciò il 14 febbraio 2025 per una polmonite bilaterale e durò 38 giorni, durante i quali continuò, quando possibile, a ringraziare i fedeli per le preghiere ricevute. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: Sempre alta la tensione nel Golfo, l'Arabia Saudita ha annunciato la proroga della sospensione delle operazioni all'aeroporto internazionale di Riyadh, bersaglio negli ultimi giorni di diversi attacchi da parte degli Houthi. In un raid compiuto ieri sera sullo scalo, almeno una persona è morta, 11 sono rimaste ferite. La guerra in Ucraina, i ministri degli esteri dell'Unione Europea hanno adottato quasi 1600 nuove sanzioni nei confronti del complesso militare industriale russo. Intanto blackout in Ucraina in seguito a diversi raid russi notturni che hanno colpito le infrastrutture energetiche.
3: Trump scarica Zelensky, Putin carica a testa bassa l'Ucraina. Tra ieri sera e la scorsa notte missili e droni su Kharkiv e dintorni, almeno 3 morti e decine di feriti in una serie di raid. Colpite le centrali elettriche, blackout in diverse zone del paese. A Kiev sono arrabbiati e frustrati per la mossa di Trump, che in vista delle elezioni di metà mandato dà la colpa a Zelensky per i prezzi alti dei carburanti negli Stati Uniti. Gli ucraini bombardano le raffinerie russe e questo ostacola le esportazioni di petrolio, ma il fattore decisivo della crisi energetica globale è la guerra all'Iran, mentre Unione Europea e Canada ribadiscono il sostegno all'Ucraina. Marco Burini, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,70% a quota 113 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Il premio Nobel per l'economia 2026 va agli economisti statunitensi Robert Tolle e Michael Woodford, lo ha annunciato l'Accademia Reale svedese. Il riconoscimento è stato assegnato ai due per il loro lavoro sui fondamenti microeconomici della stabilizzazione macroeconomica. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: RNC in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.
3: Basta poco.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15.30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: RNC Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.
3: Per guarire da te.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Pieracchi De Dolfini. La vicinanza e la preghiera della Chiesa del Mondo per Papa Leone, che ieri ha annunciato che nei prossimi giorni sarà operato in seguito al rinvenimento di un nodulo al polmone. L'intervento al Policlinico Gemelli non si ferma. L'attività del Pontefice, ci aggiorna dal Vaticano Paolo Fucili.
2: Sono stati controlli di routine, disse la sala stampa vaticana, controlli di routine sulla salute del Papa a rivelare la necessità dell'operazione a cui si dovrà sottoporre Papa Leone per asportare un nodulo al polmone in fase locale ben localizzato. Papa Leone diceva ieri dalla finestra dell'Angelus nei prossimi giorni. Intanto l'attività sua questa mattina è stata regolare, ha ricevuto in udienza varie personalità, anche il Circolo San Pietro, istituzione benefica attiva a Roma, ha ricordato loro che la carità deve diventare meta, stile e senso del nostro vivere. Quando avverrà l'operazione, l'ipotesi che si rincorre con più frequenza è nella giornata di domani. L'operazione avverrebbe domani al Gemelli, c'è una necessità di fare con una certa celerità perché successivamente all'operazione si tratterà di far passare 20 giorni senza prendere aerei e quindi si arriverà con questi 20 giorni a ridosso del viaggio programmato in America Latina. Dal Vaticano per adesso è tutto.
1: Grazie alla nostra forza collettiva manterremo la pace, ma se qualcuno fosse così sconsiderato ad attaccarci, reagiremo, faremo in modo che qualsiasi attacco contro un nostro alleato si riveli del tutto vano, lo ha detto il comandante supremo della NATO in Europa, Grienkic, permettendo che un conflitto non è né imminente né inevitabile. La guerra in Ucraina, i ministri degli esteri dell'Unione Europea hanno adottato quasi 1.600 nuove sanzioni nei confronti del complesso militare industriale russo, più della metà di queste voci è collegata alla catena di produzione dei missili balistici. Al via in tutta Italia la campagna vaccinale antinfluenzale, si parte con i più fragili, ma il siero è già disponibile presso i medici e nelle apposite strutture per tutti i cittadini.
3: La scorsa settimana il via libera in Toscana e Veneto, oggi anche in Emilia, Romagna, Sicilia, Lombardia, Calabria, Campania e Lazio, è partita la campagna nazionale per le vaccinazioni antinfluenzali, all'inizio indirizzata ai più fragili e più esposti, come i più anziani, i più piccoli e gli operatori sanitari, per poi estendere l'immunizzazione, e si conferma la possibilità di somministrare il vaccino insieme a quello anti-Covid. Intanto i medici di famiglia cominciano già a registrare i primi casi di sindrome simili influenzali, anche se per il momento in Italia non ci sono segnali di allarme, come sta d'altronde accadendo in quasi la totalità dell'Europa, con un'attività delle sindrome influenzali o respiratorie ai livelli tipici del periodo pre-influenzale. Riguardo ai dati italiani, mancano gli ultimi passaggi per la partenza della sorveglianza stagionale curata dall'Istituto Superiore di Sanità. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno positivo la giornata nella Borsa di Milano, Piazza Affari FTSE MIB guadagna lo 0,49%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: RNC.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: La tua radio.
4: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: RNC, in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it. Bye.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini, la vicinanza e la preghiera della Chiesa del Mondo a Papa Leone, che ieri ha annunciato che sarà operato in seguito al rinvenimento di un nodulo al polmone. Il pontefice sarà ricoverato domani al Policlinico Gemelli, dove negli anni sono stati accolti diversi pontefici.
2: Giovanni Paolo II fu portato al Gemelli in condizioni gravissime dopo essere stato raggiunto dai colpi di pistola sparati da Ali Akcha mentre attraversava Piazza San Pietro a bordo della Papa Mobile. Nel corso del pontificato tornò almeno altre 10 volte al Gemelli, che definì per questo il Vaticano III, l'ultima il 24 febbraio 2005, quando ebbe un aggravamento delle difficoltà respiratorie e fu sottoposto a una tracheotomia. La morte sopraggiunse il 2 aprile successivo. La mente va anche alla lunga stagione sanitaria di Francesco, che al Gemelli fu ricoverato 4 volte, la prima nel 2021 per un intervento programmato al colon, nel marzo 2023 venne curato per una bronchite su base infettiva e nel giugno successivo affrontò un intervento chirurgico all'addome. Il ricovero più lungo, l'ultimo, cominciò il 14 febbraio 2025 per una polmonite bilaterale e durò 38 giorni, durante i quali continuò, quando possibile, a ringraziare i fedeli per le preghiere ricevute. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: È sempre più incandescente la situazione nel Golfo, nuovi attacchi degli Houthi dello Yemen contro l'aeroporto di Riyadh in Arabia Saudita.
3: Una persona uccisa, 11 ferite, un terminale in fiamme. Il bilancio del nuovo attacco degli Houthi all'aeroporto di Riyadh il giorno dopo la strage, 12 morti e oltre 300 feriti al Terminal 3 dello scalo internazionale King Khalid. Anche oggi i caccia sauditi hanno bombardato per rappresaglia le postazioni di ribelli sciiti armati dall'Iran nel nord dello Yemen e nella capitale Sana'a. Ma questo non ferma gli attacchi degli Houthi su aeroporti e impianti energetici dell'Arabia Saudita, acerrima nemica di Teheran. E Donald Trump non ha ancora deciso di intervenire. Con gli stretti di Hormuz e Bab el-Mandeb bloccati, le esportazioni di petrolio ridotte all'osso, cresce il rischio di un conflitto allargato nella regione medio orientale. Ad agosto Turchia e Pakistan hanno firmato un patto di mutua difesa con Riyadh e potrebbero ora intervenire. Intanto il principe ereditario saudita Bin Salman chiede all'Europa di rafforzare la missione Aspides, nata per proteggere le navi mercantili nel Mar Rosso, Golfo di Aden e Golfo Persico. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Grazie alla nostra forza collettiva manterremo la pace, ma se qualcuno fosse così sconsiderato da attaccarci reagiremo, lo ha detto il comandante supremo della NATO in Europa, Grinchevich, premettendo che un conflitto non è né imminente né inevitabile. La guerra in Ucraina, i ministri degli esteri dell'Unione Europea hanno adottato quasi 1.600 nuove sanzioni nei confronti del complesso militare industriale russo. Intanto un blackout in seguito a diversi raid russi notturni che hanno colpito le infrastrutture energetiche, ha colpito tutto il paese. Prosegue in terreno positivo la giornata nella Borsa di Milano, a Piazza Affari e FTSE 1000 guadagna lo 0,41%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

differenza c'è tra religione e fede? Padre Alberto Maggi, nel suo libro Parabole come pietre, dice che Gesù lancia le parabole contro la religione del suo tempo. Oggi Gesù queste pietre le getterebbe anche contro di noi? RNC trasmette Parabole come pietre lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:25.

RNC presenta Parabole come pietre di padre Alberto Maggi, edito da Cittadella Editrice. Letture di Carla Sprinzeles. Oggi iniziamo a parlare di un'altra parabola. Andiamo a prendere il Vangelo di Luca al capitolo 18, versetto 19. Disse poi un'altra parabola ad alcuni che erano intimamente persuasi di essere giusti. Chi sono queste persone che sono intimamente persuase di essere giuste? Sono quelle persone che attraverso l'osservanza delle regole, delle prescrizioni, dei comandamenti si sentono a posto con Dio e disprezzavano gli altri. Questa è una caratteristica delle persone religiose. Non esistono al mondo persone dure e spietate come le persone religiose. Chi si sente a posto con Dio si sente in grado, come Dio, di giudicare e di condannare gli altri. Due uomini salirono al tempio a pregare. Uno era fariseo. Abbiamo visto che il termine fariseo significa separato. Separato da che cosa? I farisei avevano estrapolato dalla legislazione di Mosè ben 365 proibizioni e 248 comandi, per un totale di 1521 regole da osservare quotidianamente. Era quindi una vita complicata, con mille attenzioni per non diventare impuri. Attenzione a recitare una determinata preghiera in un determinato momento. La loro vita era scandita dalla preghiera, dal momento in cui aprivano gli occhi. Avevano la preghiera: ti ringrazio Signore che hai dato la luce al mondo, e quindi quest'occhio mio si veda, fino al momento in cui andavano a dormire. Tutta la vita era cadenzata da preghiera e la religione è sempre ridicola. Soltanto che se ne accorgono le persone al di fuori della religione, perché se si sta all'interno della religione non ci si accorge di quanto sia ridicola. Pensate che c'è una preghiera anche per quando si va a gabinetto.

Di per sé la preghiera è bella perché dice: ti ringrazio, Signore, che hai creato nell'uomo dei buchi che si chiudono e dei buchi che si aprono. Perché se quelli che si chiudono fossero aperti e quelli che si aprono non si chiudessero, l'uomo non potrebbe vivere. Ditemi voi se uno, quando sta alla tazza del water, deve fare questa preghiera di benedizione. Questo per dirvi che la vita del fariseo era cadenzata da tutta una serie di queste preghiere. La gente normale invece non poteva vivere in questa maniera. Allora loro erano separati dalla gente, godevano di fama di grande santità. È interessante la somiglianza, salvo in particolare tra i cristiani e i farisei. Vediamo qual è questa somiglianza. Il regno di Dio è atteso sia dai farisei che dai seguaci di Gesù. I seguaci di Gesù vengono chiamati, se leggete la lettera di San Paolo, santi. Il termine santo non ha la qualifica di santo come abbiamo oggi, ma significa separato. È proprio lo stesso. Quindi i cristiani e i farisei sono separati. Ma qual è invece la differenza? Mentre i farisei si separavano dagli altri attraverso l'osservanza della legge, questa legge minuziosa, i cristiani non si separano dagli altri, ma si separano dalla sfera del male attraverso il ricevimento dello Spirito Santo. Ecco la differenza. Quindi tutti aspettano il regno di Dio, ma i farisei dicono che il regno di Dio arriverà se tutti quanti osservano la sua legge, e difatti si separano dagli altri creando disuguaglianza, creando superiorità. I cristiani attendono il regno di Dio, accolgono lo Spirito Santo, cioè la forza dell'amore di Dio, che non li separa dalla gente, ma li separa dalla sfera del male. Più ci si separa dalla sfera del male, e più si viene avvicinati agli altri, creando uguaglianza e servizio.

Torniamo alla parabola. Uno era fariseo e l'altro era un pubblicano. Il pubblicano, l'abbiamo già detto, è il personaggio rappresentativo di una categoria di persone che, anche volendo, non può cambiare vita. È un impuro, è un dannato. Non c'è per lui nessuna speranza di salvezza. Abbiamo quindi la persona pia che attraverso le sue pratiche si sente tanto a posto con Dio, e la persona che, per quanto potrà fare, potrà pure convertirsi e diventare una persona religiosa, ma ormai ha un marchio indelebile, è condannato alla dannazione eterna. Perché non c'è speranza di salvezza? I pubblicani erano gli esattori delle tasse, che ricevevano in appalto la riscossione dei dazi e poi erano liberi di mettere i prezzi che volevano. Erano quindi dei ladri di professione, e siccome per essere perdonati del crimine del reato del furto dovevano restituire quello che avevano rubato più 4 volte tanto, dove andavano in cerca di tutte quelle persone che nella vita avevano derubato? Quindi rimanevano condannati per sempre. Allora, nella figura del pubblicano, l'evangelista sta rappresentando un individuo che vive una situazione di condanna da parte della religione, riprovata dalla società, una situazione della quale non può più uscire. Eppure anche questo sale al Tempio.

Il fariseo stando in piedi pregava e l'evangelista adopera il termine verso se stesso. Lui non prega Dio, ma si sbrodola addosso tutte le sue devozioni, tutta la sua pietà. Sembra che si metta alla presenza del Signore, ma non fa altro che sfoggiare la propria santità. Lo sapete che Gesù si è rivolto a questa categoria dei farisei con il termine ipocrita, che non ha il significato morale che dopo ha assunto l'ipocrita e l'attore del teatro. A quell'epoca nel teatro gli attori recitavano con una maschera sul volto che non esprimeva il loro viso, ma quello della funzione. Allora, quando troviamo nel Vangelo, Gesù si rivolse ai farisei chiamandoli ipocriti, non è il significato morale, ma teatranti, commedianti. Non ci sono al mondo posti che favoriscono la teatralità e la commedia come i luoghi molto religiosi. Lo dicevano già nel Talmud, il libro sacro degli ebrei. Al mondo ci sono 10 porzioni di ipocrisia, cioè di commedia. 9 si trovano a Gerusalemme, il luogo sacro, lo spazio sacro e il luogo del teatro, dove queste persone fingono un atteggiamento che in realtà non hanno nella propria esistenza. Sfoggiano una santità che non corrisponde al marciume che hanno dentro. Quindi per i farisei il Tempio è un teatro dove sfoggia le sue devozioni.

pregava verso se stesso. Non si rivolge a Dio, ma non fa altro che vantarsi. Di che cosa? Innanzitutto, come abbiamo visto, tipico delle persone religiose che si sentono tanto a posto con Dio, puntare il dito sugli altri. C'è una esperienza che credo tutti quanti abbiamo fatto, o vi auguro di fare, è quella di cadere prima o poi nel peccato che mai immaginate di commettere. È un momento di grazia straordinario. Quando uno cade in peccato che mai avrebbe immaginato in vita sua di commettere, sapete qual è l'effetto? Smetterà di puntare il dito. A me non potrà mai succedere. Io condannavo, io indicavo l'altro con il dito puntato, ma quando sbattiamo il muso sulle nostre infedeltà, sulla nostra pochezza, la conseguenza positiva è che ci dilata il cuore. Abbiamo visto che tutto è possibile. Anche San Francesco, quando lo chiamavano santo, diceva: «State zitti, non sapete che sarei capace in questo momento di andare con le prostitute?» Quindi ognuno di noi è capace di fare delle cose che pensa di non poter mai fare, e se gli capita non è un momento negativo. Non è che in questo vi invito fuori, ognuno di voi ha il suo repertorio, ma voglio dire che è un momento positivo in cui si scopre la dimensione della misericordia e della compassione. Se prima si puntava il dito, una volta ci siamo inciampati anche noi, questo dito ce lo mettiamo dietro. Invece le persone religiose puntano il dito verso gli altri.

0: Oh Dio, ti ringrazio. Per che cosa lo ringrazia? Perché non sono come gli altri uomini. Infatti lui è separato. Sono rapaci, ingiusti e adulteri. Ecco la sua lode al Signore. È una lode di questo individuo che sta tutto il giorno con il naso sulla Bibbia, che però non ha capito niente. Se avesse letto certi passi del profeta Isaia, starebbe zitto. Uno dei passi più tremendi del profeta Isaia, che bisognerebbe scrivere all'ingresso delle nostre chiese e recitare prima delle nostre liturgie. Il profeta al quale Dio stesso parla, e quindi questo passo che adesso leggeremo non è un passo di un anticlericale, ma è Dio stesso che parla. Dio dice: quando venite a presentarmi a me, chi richiede a voi che veniate a calpestare i miei atri? Perché non state a casa? Che venite a fare qua? Quando stendete le mani, io allontano gli occhi da voi. A lei le nostre preghiere. Vieni, o Signore. E lui guarda da un'altra parte. Lo Spirito Santo non viene quando alziamo le mani al cielo, ma quando si abbassano a servire gli altri. Anche se moltiplicate le preghiere, io non le ascolto. E Gesù, rifacendosi proprio a queste parole, dice: quando pregate, non moltiplicate le parole, perché Dio sa ciò di cui avete bisogno prima ancora che glielo chiediate. E noi abbiamo inventato le litanie. È pazzesco. Ciò che conta è il servizio agli altri. RNC ha presentato Parabole come pietre, di padre Alberto Maggi, edito da Cittadella Editrice, letture di Carla Sprinzeles.
1: RNC, Torino e provincia, 107.400, Cuneo e provincia, 107.300.
2: RNC,
3: RNC,
2: la tua radio,
3: la tua radio,
4: la tua radio,
5: la tua radio,
3: la tua radio.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: News.
1: Il mondo prega per Leone, domani il ricovero al Policlinico Gemelli per il Papa, che ieri ha annunciato la necessità di un intervento per asportare un nodulo al polmone per il pontefice. Oggi giornata di udienze. Nuove sanzioni arrivano, misure restrittive ulteriori dell'Europa nei confronti della Russia. Intanto non si fermano i combattimenti, la NATO avverte: se attaccati reagiremo, ma la pace è possibile. Oltre la crisi, se non costruiamo risposte strutturali di lungo periodo, rischiamo di restare in balia dell'emergenza. La Premier Meloni parla da Solombarda e torna sul caro energia. Domani arriva il decreto fiscale. Proteste e scioperi, agricoltori manifestano contro il caro carburante, bloccano la raffineria di Augusta in tutti gli stabilimenti dell'ex Ilva, sciopero generale contro lo stop alla produzione nelle aree a caldo. Buonasera da Piera Achille Dolfini. La vicinanza e la preghiera della Chiesa e del mondo a Papa Leone, che ieri ha annunciato che nei prossimi giorni sarà operato in seguito al rinvenimento di un nodulo al polmone. L'intervento al Policlinico Gemelli, dove il pontefice sarà ricoverato domani. Cristiana Caricato.
2: La notizia improvvisa del prossimo ricovero di Papa Leone per l'asportazione dal polmone di un nodulo diagnosticato con un controllo medico di routine era sulle prime pagine e gli schermi di tutto il mondo. Eppure lui questa mattina si è mostrato sereno, rispettando gli appuntamenti in agenda per annullare solo la partecipazione nel pomeriggio all'incontro su Amoris Laetitia, da lui convocato in Vaticano. Nessun accenno nell'udienza con il Circolo di San Pietro all'imminente ricovero previsto per domani in tarda mattinata e all'operazione chirurgica che potrebbe avvenire già nel pomeriggio di domani o al massimo mercoledì mattina. Necessaria, come anticipato dalla sala stampa vaticana, una settimana di recupero post-operatorio e poi la convalescenza. Stile Prevost, diretto e trasparente nell'annunciare lui stesso il problema di salute ieri all'Angelus, senza alimentare congetture e ansie, ma soprattutto senza sovrapporsi agli impegni istituzionali. Per l'Angelus di domenica prossima si vedrà, non è stata presa ancora nessuna decisione. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Sulla natura del nodulo che sarà asportato a Papa Leone sentiamo Paolo Veronesi dell'Istituto Europeo di Oncologia di Milano.
3: Non ne sappiamo molto, ovviamente sappiamo che ha un nodulo del polmone, sembra una cosa molto piccola, non è stata fatta ancora una diagnosi e quindi di solito i noduli piccoli si tolgono, che oggi sono interventi che si fanno molto semplici, con la chirurgia anche robotica, quindi con interventi mini invasivi che dopo pochi giorni si può ritornare a una vita assolutamente normale, questo per tranquillizzare naturalmente. Essendo comunque un nodulo piccolo, le prospettive di guarigione sono comunque ottime in ogni caso.
1: È pomeriggio di riposo per Papa Leone in vista del ricovero di domani, ma in mattinata il pontefice ha avuto, come di consueto, diverse udienze. Paolo Fucili.
4: Ricovero al Gemelli domattina tardi, degenza prevista una settimana circa per farsi asportare un nodulo da un polmone diagnosticato con controlli medici di routine e l'incombenza imprevista che attende Leone, annunciata ieri dalla finestra dell'Angelus, e oggi fra innumerevoli messaggi di vicinanza l'agenda era quella di un giorno qualsiasi fra le udienze, quella al Circolo San Pietro.
5: La vostra devozione è sempre presente con me, perché porto sempre anche il dono che mi avete fatto dal momento della mia elezione e vi ringrazio sinceramente.
4: È la croce pettorale di Papa Leone con incastonata una reliquia di Sant'Agostino. Operandosi domani, dicono gli specialisti, prendere l'aereo il 6 novembre per l'Uruguay, l'Argentina e il Perù si può. Sarà il cardinale Tagle, invece neodecano del collegio cardinalizio, a celebrare dopodomani la messa finale dell'incontro mondiale sulla pastorale della famiglia, 10 anni dopo l'Amoris Laetitia di Papa Francesco. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: La guerra in Ucraina, mentre arrivano nuove sanzioni dell'Europa nei confronti della Russia, non si fermano i combattimenti e la NATO avverte: se attaccati reagiremo. Vito De Torre.
6: Donald Trump annuncia una tregua energetica tra Russia e Ucraina, ma Mosca e Kiev non confermano. I contatti continuano, dice il Cremlino. Zelensky denuncia blackout a Kiev e Kharkiv dopo gli attacchi russi. Mosca non è disposta ad accettare la tregua proposta dagli Stati Uniti, ha detto il presidente ucraino. Trump chiede anche un nuovo leader per l'Ucraina. Zelensky si dice disponibile alle elezioni, ma chiede una tregua di 60 giorni per la campagna elettorale e il voto. Lavrov esclude pause sul campo di battaglia. l'unica concessione, secondo Peskov, potrebbe essere fermare gli attacchi contro Kiev nel giorno delle elezioni presidenziali. La guerra continua nel Donbass, bombardamenti e droni colpiscono senza sosta. A Kramatorsk un attacco con bombe a grappolo ha ucciso 3 persone, tra cui una ragazzina di 13 anni. Vito Dettore, linea allo studio.
1: Tensione sempre alta anche in Medio Oriente con i ripetuti attacchi degli Houthi all'aeroporto di Riyadh in Arabia Saudita. Massimiliano Cocchi.
0: Dopo l'attacco di sabato contro l'aeroporto internazionale di Riyadh, che ha fatto 13 morti e decine di feriti, e quello di ieri sera, che ha ucciso un'altra persona, il governo saudita è pronto a intensificare i bombardamenti contro i ribelli Houthi dello Yemen. Spera nel sostegno promesso da Trump e oggi ha chiesto aiuto anche all'Unione Europea, invitandola a rafforzare la missione navale Aspides per tenere aperto lo stretto di Bab el-Mandeb. Il conflitto tra Yemen e Arabia Saudita va avanti da oltre 12 anni, ma è tornato ad infiammarsi nelle ultime settimane come uno dei fronti del conflitto tra Stati Uniti ed Iran. Proprio Teheran oggi ha offerto la propria disponibilità a mediare tra le parti, ma i sauditi sembrano privilegiare l'opzione militare. Il principe Bin Salman ha investito moltissimo su turismo, grandi eventi e progetti legati all'intelligenza artificiale. Tutto questo richiede però investimenti stranieri, possibili solo a patto che nell'area ci sia la necessaria sicurezza. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Ora la politica: se non costruiamo risposte strutturali e di lungo periodo rischiamo di restare in balia dell'emergenza. Così la premier Meloni, intervenendo a Milano all'assemblea di Assolombarda, è tornata sul tema del caro energia. Intanto in arrivo in Consiglio dei Ministri il decreto fiscale. Il punto in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
7: Tra i temi del vertice europeo di giovedì e venerdì, la Presidente del Consiglio Meloni invia insieme al Cancelliere tedesco Merz e al Primo Ministro belga Bart De Wever una lettera al Presidente del Consiglio Europeo Costa per chiedere una corsia preferenziale per ottenere investimenti sull'energia. In particolare si fa riferimento al collegamento che esiste tra semplificazione caro energia e competitività industriale, e dei rapporti con Bruxelles Meloni ne parla anche nel suo intervento l'assemblea di Assolombarda. L'Italia non siede al tavolo europeo per dire sempre sì, quindi la richiesta di maggiore flessibilità per far fronte all'aumento dell'inflazione. Occhi puntati intanto sul documento programmatico di finanza pubblica, primo passo verso la manovra economica in corso in Commissione Bilancio alla Camera. Le audizioni in vista del via libera dal Consiglio dei Ministri di domani. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Chiusura di giornata positiva per la Borsa di Milano. A Piazza Affari FTSE MIB ha terminato le contrattazioni guadagnando lo 0,58% a quota 111 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Il premio Nobel per l'economia 2026 va agli economisti statunitensi Robert Hall e Michael Woodford. Lo ha annunciato l'Accademia Reale Svedese. Il riconoscimento è stato assegnato ai due per il loro lavoro sui fondamenti microeconomici della stabilizzazione macroeconomica. Dal Taranto a Genova, scioperi e proteste da parte dei lavoratori dell'ex Ilva contro lo stop alla produzione nelle aree a caldo. Federico Plotti.
8: Proclamato da oggi lo sciopero generale di 24 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo ex Ilva per dire no allo stop delle produzioni nelle aree a caldo. L'impianto genovese è in grado di funzionare senza problemi, qui manca solo la materia prima prodotta dagli altiforni pugliesi, dice la sindaca del capoluogo ligure Silvia Salis, che appoggia la mobilitazione dei lavoratori. Parliamo della trasformazione del prodotto finale, acciaio in particolare, che potrebbe essere lavorato a Genova come a Novi Ligure, altro polo della galassia Ilva, reperendo il necessario anche altrove. In ballo c'è sempre il destino di migliaia di lavoratori, anche quelli dell'indotto. Oltre 2500 di questi pochi giorni fa hanno ricevuto il ben servito con una mail, provvedimenti al momento sospesi dopo l'intervento del governo. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Nuove proteste anche per il caro carburanti, manifestazioni a Foggia e Brindisi, gli agricoltori bloccano la raffineria di Augusta. Alessandra Camarca.
9: Trattori e camion schierati lungo la strada, agricoltori, allevatori e autotrasportatori mobilitati contro il caro carburanti. È durato 12 ore il presidio sulla strada provinciale 114 nel tratto tra Augusta e Melilli, nei pressi della raffineria Sonatrach, per richiamare l'attenzione delle istituzioni sulle difficoltà economiche che i rincari di benzina e gasolio stanno determinando per diverse categorie produttive. La protesta ha visto la partecipazione di operai agricoli e zootecnici arrivati con i propri mezzi di lavoro insieme agli autotrasportatori. Particolarmente sentito è il problema del costo del gasolio agricolo, indispensabile per le lavorazioni nei campi e il funzionamento dei macchinari. La presenza dei manifestanti e dei mezzi pesanti ha provocato code e rallentamenti alla circolazione, con ripercussioni anche sulle operazioni di ingresso e uscita delle autobotti destinate al trasporto dei carburanti. Alessandra Camarca, linea allo studio.
1: E le proteste per il caro affitti dalla Spagna si allargano ad altri paesi, un tema che entra anche nella campagna elettorale dalla stessa Spagna alla Francia. Pierluigi Vito.
10: In Europa molte campagne elettorali si stanno giocando sul tema della casa, una realtà che in Italia resta il bene rifugio per eccellenza, come conferma Giorgio De Rita, direttore generale del Censis.
11: Gli italiani non vedono la casa come un investimento, ma come una certezza per il futuro. L'aspirazione ad avere una casa propria riguarda oltre il 90% degli italiani.
10: In percentuale analoga c'è una gran paura, non corroborata dai dati, a cedere gli immobili per affitti lunghi, temendo di non poter rientrare in possesso del proprio bene. E così cresce il fenomeno delle case dormienti. Sono 8,5 milioni, tra seconde case, spesso mutate in B&B, e immobili abbandonati, sempre derita.
11: Sia le seconde case, sia le case abbandonate, che sono circa 1 su 3, alla fine costringono le città, soprattutto le città periferiche, soprattutto le zone periferiche delle grandi città, a vedere un degrado complessivo.
10: Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: I giovani italiani sono ambiziosi, pronti ad investire sul proprio futuro, ma temono che il paese non offra loro opportunità adeguate. È uno dei paradossi fotografici del rapporto CIDA Censis, presentato oggi a Roma alla presenza del capo dello Stato Mattarella. Raffaella Frullone.
12: I giovani italiani non hanno perso la voglia di fare carriera. L'83% degli under 35 aspira a crescere professionalmente. Il 95% è disposto ad acquisire nuove competenze e quasi 9 su 10 sono pronti ad assumersi nuove responsabilità. Le ambizioni però si scontrano con la sfiducia. Per l'89% il merito in Italia non viene adeguatamente riconosciuto, mentre oltre la metà ritiene necessario andare all'estero per aspirare a maggiori soddisfazioni. È la fotografia scattata dal rapporto CIDA Censis Preparando il futuro, presentato a Roma in occasione degli 80 anni della Confederazione Italiana Dirigenti e Alte Professionalità, alla presenza del Capo dello Stato. Mattarella ha richiamato il valore dell'unità nazionale, ricordando gli anni del terrorismo e la capacità dell'Italia di superare quella stagione. Sentiamolo.
13: Quella unità di fondo che non si deve disperdere, anche quando asprezze e contrapposizioni di merito conquistano il centro della scena.
12: Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: È lotta contro il tempo in Sardegna, nella zona dell'Ogliastra, per salvare uno speleologo da ieri intrappolato in una cavità a 10 metri di profondità. Incessante il lavoro dei soccorritori, allertati dai compagni di spedizione dell'uomo bloccato in seguito ai crolli di roccia, stabilito con lo speleologo un contatto visivo. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Roberto Damiate in regia, Piera Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito a tutti. Ti l'augurio di una buona serata.
14: RNC, notte di classica.

Che differenza c'è tra religione e fede? Padre Alberto Maggi, nel suo libro Parabole come pietre, dice che Gesù lancia le parabole contro la religione del suo tempo. Oggi Gesù queste pietre le getterebbe anche contro di noi? RNC trasmette Parabole come pietre lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:25.

Notte di classica. Antonio Vivaldi, concerto in La minore RV 357. Allegro, grave, allegro. I virtuosi di Mosca. Direttore Vladimir Spivakov.

Di Antonio Vivaldi abbiamo ascoltato il concerto in La minore RV357, I virtuosi di Mosca, direttore Vladimir Spivakov. RNC, Note di Classica. Voci parallele. Giuseppe Verdi, La Traviata, atto secondo. Dite alla giovine. Duetto tra Violetta Valéry e Giorgio Jamon. È la rinuncia che redime la Traviata. Le voci parallele di Violetta e di Giorgio Jamon sono quelle di Montserrat Caballé con Cheryl Mills e Renata Scotto con Ettore Bastianini.

di Giuseppe Verdi, dall'atto secondo de La Traviata, abbiamo ascoltato Dite alla giovine. Le coppie di voci parallele erano quelle di Montserrat Caballé con Cheryl Mills e Renata Scotto con Ettore Bastianini. RNC Note di classica. Dmitri Shostakovich, da 8 valzer per il cinema suite opera 38, ascolteremo Pirogov, Unity, The Human Comedy, Orchestra Sinfonica Nazionale Russa, direttore Thomas Sanderling.

di Dmitri Shostakovich, da Otto Walzer per il cinema, suite opera 38, abbiamo ascoltato Pirogov, Unity, The Human Comedy. Orchestra Sinfonica Nazionale Russa, direttore Thomas Sanderling. RNC, note di classica. Eugène Auguste Isaïe, Capriccio su uno studio in forma di valzer, opera 56, numero 6, di Camille Saint-Saëns. Alessio Bidoli, violino. Bruno Canino, pianoforte.

0: di Eugène-Auguste Isaïe. Abbiamo ascoltato Capriccio su uno studio in forma di valzer, opera 56, numero 6, di Camille Saint-Saëns. Al violino Alessio Bidoli. Pianoforte Bruno Canino.
1: Siamo sempre indaffarati, sempre di corsa. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica è il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?
0: RNC, Notte di Classica. Antonín Dvořák, primo movimento, adagio allegro molto dalla Sinfonia numero 9 in Mi minore, opera 95, dal Nuovo Mondo. Columbia Symphony Orchestra, direttore Bruno Walter Schlesinger.

0: Di Antonín Dvořák abbiamo ascoltato il primo movimento dalla Sinfonia numero 9 in Mi minore, opera 95 dal Nuovo Mondo, Columbia Symphony Orchestra, direttore Bruno Walter Schlesinger.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC. A Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300. www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua

0: troviamo a San Lorenzo in Monte, che è una delle chiese più antiche del territorio riminese. Siamo subito dietro la città di Rimini, sulle colline di Covignano. San Lorenzo è un posto dell'anima, un posto antichissimo, le cui origini probabilmente risalgono già all'epoca romana.
1: Dal complesso di San Lorenzo Monte, con un solo sguardo, si abbraccia tutta la costa della Riviera Romagnola. La storia e le storie che custodisce e porta con sé non potevano restare silenti. Sollecitata dalla comunità, la diocesi di Rimini ha creato i presupposti per ridare vita a questo luogo sacro e ha trovato supporto nella visione dell'architetto Alessandra Dallan e nella passione del gruppo di archeologi di Ad Arte guidati da Marcello Cartocetti.
2: Grazie anche ai fondi dell'8x1000 abbiamo cominciato un intervento di recupero del manufatto architettonico molto importante. Un filo conduttore è stato proprio quello di dare valore a ogni segno presente. Andiamo dalle fasi davvero di fondazione della chiesa alla storia più recente, grazie ai bossoli delle pallottole che noi abbiamo rinvenuto nei muri e che ci raccontano della Seconda Guerra Mondiale, che è stata qui uno scenario terribile di guerra.
0: Gli storici, gli archeologi si sono sempre interessati a questo territorio per la presenza di numerosi rocchi di colonna di epoca romana repubblicana, probabilmente afferenti ad un tempio, però ancora il tempio non l'abbiamo trovato. Sta di fatto che con la soprintendenza, con la parrocchia e la diocesi ci siamo attivati in questi anni una serie di ricerche che hanno portato comunque al rinvenimento di una grande basilica bizantina, una basilica importantissima, a tre navate con tre absidi rivolte ad oriente, più probabilmente un battistero, il tutto rivestito con mosaici in oro. Purtroppo questi mosaici sono andati perduti nel tempo a seguito di terremoti e quant'altro, ma ancora i muri raccontano tantissime di queste storie.
1: È già stata restaurata la facciata della chiesa e ripristinata la copertura. È stato creato un portale artistico che simboleggia l'entrata nello spazio sacro in una dimensione intima e spirituale.
2: Siamo intervenuti sulla scalinata esistente di accesso alla chiesa, valorizzandola creando un elemento che è diventato un po' il simbolo del recupero di questo complesso. Abbiamo realizzato un cancello che è anche portale, che segna, diciamo, l'ingresso allo spazio sacro, richiamando degli elementi per noi importanti, che appunto sono la notte di San Lorenzo, che abbiamo voluto rievocare anche con questa poesia di Giovanni Pascoli, che è appunto 10 agosto.
1: La chiesa è chiusa dal 2004. L'obiettivo è farla tornare un luogo per la comunità locale, ma anche per i pellegrini che possono qui sostare e trovare ristoro.
0: Ci troviamo sul cammino di San Francesco che da Rimini va a Laverna, e quindi San Lorenzo è praticamente una delle prime tappe per chi parte da Rimini. Quest'autunno un gruppo di pellegrini ha visto il cancello aperto e si è voluto fermare con me mentre lavoravo a mangiare tutti insieme. Loro appunto proseguivano poi il loro cammino verso il convento di Villa Verucchio e poi via verso Laverna.
2: La casa parrocchiale ha una storia tutta sua e per me potrebbe diventare davvero tornare ad essere di nuovo un punto di incontro e di accoglienza. C'è una cucina bellissima che io immagino, un po' sognando però sperandoci, un nuovo punto di aggregazione.
1: Ma sono tanti i progetti spirituali, culturali e artistici che si possono intravedere tra una colonna e un capitello, tra un possente ulivo e una navata da recuperare.
0: Tra le varie idee ci piacerebbe promuovere un centro di restauro. Qui le pietre ti parlano sostanzialmente. Allora facciamole continuare a parlare, ma facciamole parlare insieme a noi e a chi verrà anche dopo di noi.
3: Con la tua firma per l'8x1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
4: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e dall'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15.30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

0: trovato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: RNC,
2: la tua radio,
3: la tua radio,
4: la tua radio.
1: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC in blu.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove.

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Sai che adesso mi è chiaro, mi son dato il permesso di parlarti davvero e accettare me stesso.
1: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria SAI, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: RNC, in blu.

trasmettiamo Favola Ninna, Favola Nanna. Voce narrante di Patrizia Bossoni. Sottofondo musicale di Giuseppe Serafino.

0: Era il pomeriggio di martedì e il sole stava per tramontare. Il villaggio di Petersburg era in lutto per i due ragazzi che non erano stati ancora trovati. Erano state indette preghiere pubbliche per loro e parecchie persone avevano pregato di tutto cuore. Ma dalla grotta non arrivava nessuna buona notizia. La maggior parte dei ricercatori aveva perso ogni fiducia ed era tornata alle occupazioni solite. La signora Thatcher era molto malata e quasi sempre in delirio. Era una cosa straziante, diceva la gente, sentirla invocare la figlia e tendere l'orecchio al minimo rumore per poi accasciarsi con un sospiro. La zia Polly era caduta in una tetra malinconia e vagava per la casa come un automa. I suoi capelli grigi si erano fatti bianchi. Tutti si preparavano alla notte, tristi e angosciati, quel martedì. Ma a metà della notte un allegro scampanio si diffuse nel villaggio e le strade si popolarono di gente mezzo vestita. «Li hanno trovati! Li hanno trovati! Sono salvi!» gridavano tutti. Un fracasso di pentole e di corni si aggiunse al suono delle campane. Grandi e piccoli presero la strada lungo il fiume incontro ai due ragazzi che venivano in una carrozza aperta. Attraversarono la via principale gridando «Evviva! Evviva!» Tutte le case erano illuminate. Nessuno tornò a letto. Fu la notte più memorabile di quel pacifico villaggio. Una processione di gente si alternava nella casa del giudice Thatcher, afferrava i due salvati e li baciava, stringeva la mano alla signora, tentava di parlare ma non riusciva, poi se ne andava piangendo dirottamente. La felicità della zia Polly era completa, quella della signora Thatcher un po' meno. Per essere completa, i messaggeri dovevano raggiungere il babbo di Becky che ancora cercava i bambini nella caverna. Tom, sdraiato su un divano, aveva intorno un vasto uditorio e narrava la storia della sua avventura, aggiungendo e adornando i fatti a modo suo. Finì raccontando la sua ultima esplorazione. Dopo essere stato in due strette gallerie, era entrato in una terza e l'aveva seguita fino al punto permesso dalla lunghezza del filo. Stava per tornare indietro quando si era accorto che in un punto lontano si vedeva la luce del giorno. Aveva lasciato cadere il filo ed era andato a vedere. Aveva cacciato la testa e le spalle in uno stretto pertugio e aveva visto scorrere sotto di sé il largo Mississippi. Se fosse stata notte, non si sarebbe accorto di niente perché non avrebbe visto la luce. Era tornato indietro da Becky e le aveva dato la buona notizia. Ma essa gli aveva risposto che era stanca, che ormai aspettava la morte e la desiderava. Egli aveva avuto un bel da fare per convincerla a muoversi e seguirlo in quell'ultima fatica. Ma poi, quando aveva visto che lei... e lei aveva visto quel pezzo di luce azzurra, aveva creduto di morire dalla gioia. Egli era passato con gran difficoltà per lo stretto pertugio, poi aveva aiutato lei a uscire. Si erano quindi seduti sulla sponda, piangendo di gioia. Era passata una barca con alcuni uomini ed egli aveva chiesto aiuto e aveva raccontato loro la sua avventura. Gli uomini avevano stentato a credere da principio perché dicevano che quel punto era a 5 miglia di distanza dall'entrata della caverna. Ma li avevano presi a bordo e li avevano condotti in una casa dove avevano potuto cenare e riposare per alcune ore e infine li avevano accompagnati al villaggio. Prima dell'alba, il giudice Thatcher e il gruppo dei cercatori furono raggiunti dai messaggeri e informati della grande notizia.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
1: RNC. In blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Sciascia bene!
1: Che differenza c'è tra religione e fede? Padre Alberto Maggi, nel suo libro Parabole come pietre, dice che Gesù lancia le parabole contro la religione del suo tempo. Oggi Gesù queste pietre le getterebbe anche contro di noi? RNC trasmette Parabole come pietre lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:25.
2: In blu, la radio con tante radio dentro.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC presenta
1: Sol su, un programma di Monica Mondo. Sol su. Massimo Roberto, un astrofisico che da anni lavora allo Space Telescope Science di Baltimora su progetti della NASA, dell'Agenzia Spaziale Europea, ed è stato un po' la guida del team di scienziati che ha ideato e progettato le fotocamere a raggi infrarossi del telescopio James Webb, che è il più grande osservatorio spaziale e più potente mai realizzato. E qui mi fermo perché ho letto e non saprei dire altro, okay. Ma solo una cosa grandiosa, e mi stupisce ancora di più quello che fa questo telescopio, cioè riesce a vedere le prime stelle dopo il Big Bang.
2: Esatto, esatto.
1: Che non sono poi così giovani in realtà, hanno solo però...
2: Sono stelle che sarebbero estremamente giovani, ma la cui luce impiega un'enormità di tempo, impiega 13,3-4 miliardi di anni per raggiungerci, per cui dobbiamo aspettare molto per vedere queste stelle. Sono stelle che tra l'altro pensiamo abbiano una vita molto breve, soprattutto le più grandi, quindi dobbiamo veramente andarle a cercare una ad una per poter studiare e idealmente capire la primissima generazione di stelle, quelle che sono comparse dopo il Big Bang.
1: Questo telescopio dove sta? Da dove manda le immagini? Cioè, io credo che lei le guardi tutti i giorni queste immagini, no? Cioè,
2: le
1: studi,
2: immagini,
1: le interpreti.
2: Abbiamo una squadra di persone, però è vero che c'è qualcuno che le guarda tutti i giorni, soprattutto le guardiamo per trovare i difetti, se qualcosa non va bene, se qualcosa va ripetuto. Poi le puliamo e vengono date agli astronomi che le hanno richieste, che segretamente, spesso e volentieri, hanno un anno per poterle analizzare prima che vengano rese pubbliche. Tutto quello che ha più di un anno, chiunque lo può vedere pubblico.
1: E sono immagini spettacolari.
2: Sono immagini spettacolari già a prima vista, ma le primissime immagini ci hanno scioccato, perché non immaginavamo con tutta la nostra... ci concentravamo, ricordo la prima immagine, ci concentravamo per capire se quella stella brillante fosse stata veramente a fuoco, se l'ottica fosse stata perfetta. E quando abbiamo preso quella foto ci siamo accorti che oltre a quella stella l'universo era pieno di galassie, e non avevamo mai pensato che con pochi secondi avremmo visto l'universo profondo con questo strumento. Quello è stato un po' uno shock.
1: Ecco, no? Perché lo stupore resta sempre.
2: Lo stupore resta. Più le cose le guardi e più la natura ti sorprende. Un po' una relazione, io dico, un po' amorosa, no? Come qualcuno che ti viene incontro e ti incanta ogni volta che lo incontri.
1: Quando l'amore è vero, mamma mia. Senta, ma com'è arrivato dalla sua città e dalla sua università, fino, che è italiano ovviamente, è piemontese, fino a Baltimora?
2: È un percorso, ognuno ha il suo percorso. Il mio è stato particolare, perché già durante il dottorato praticamente ho avuto la possibilità di lavorare su una tecnologia emergente. Eravamo veramente pionieri, e non dico quanti pasticci abbiamo fatto, perché non sarebbe, però abbiamo lavorato in laboratorio per 8-9 anni a Torino, costruendo le prime camere, macchine fotografiche infrarosse. Questa cosa ha iniziato a funzionare, andare bene. Dopo 7-8 anni, nel 95, mi sono trasferito ad Heidelberg, perché è il più grande istituto di ricerca tedesco, con molte più risorse. Stava pensando una macchina delle mie da portare al più grande telescopio infrarosso del mondo, alle Hawaii, quindi mi hanno chiamato a dirigere quel progetto, e insomma ho fatto per 4 anni avanti e indietro dalle Hawaii, che è stata una meraviglia.
1: I tempi morti sapeva come.
2: Ma le mie Hawaii erano la cima a 4200 metri, si andava a sciare, non al mare.
1: Allora non è l'immagine che abbiamo.
2: Non sono le Hawaii. E poi da lì l'Agenzia Spaziale Europea mi ha chiesto, mi ha assunto praticamente per andare in America a seguire prima il telescopio spaziale Hubble, che stava costruendo un nuovo strumento infrarosso. Fatto quello, si è cominciato con Webb, e la NASA mi ha detto: resta qua, dobbiamo fare questa cosa. Quindi da allora sono
1: abbattuto. Sono degli specchi di diametro incredibile.
2: Lo specchio è così grande che non si può lanciare dentro un razzo. Quindi si è dovuto escogitare un trucco praticamente ripiegando lo specchio su se stesso. Intanto sono 18 pezzi, 18 esagoni, e di cui quelli, i 3 più 3 esterni si sono ripiegati su se stessi. La magia è quella che una volta mandato in orbita non solo bisogna dispiegarlo come un origami, ma tutti questi 18 specchi devono essere allineati con la precisione inferiore alla lunghezza d'onda che si vuole osservare, in modo che diventino una unica superficie. E questo è un lavoro che ha richiesto alcuni mesi e ha funzionato perfettamente.
0: E dove sta? Dove gira?
2: Sta a 1,5 milioni di chilometri dalla Terra, in un'orbita attorno a un punto che è oltre, diciamo, nella parte opposta del Sole. È come se lo vedessimo passare tutte le notti a mezzanotte, lassù ci passa sulla testa questa stellina. Con un piccolo telescopio, quando le condizioni sono buone, si può fotografare.
0: Senta, come si lavora e si fa ricerca oggi in America, dato che il governo Trump ha tagliato, credo, il 24% il budget complessivo proprio della NASA, no?
2: Certo.
0: Perché voi lavorate su tempi molto lunghi, quindi immagino che questi tagli incidano sulla ricerca.
2: Questi tagli incidono sulla ricerca, noi sentiamo i tagli. Devo confessare che le cose che facciamo noi, di tutte quelle, sono al momento quelle meno perturbate da questi tagli. Noi non osserviamo la Terra, non facciamo clima, il governo Trump ha le sue preferenze su cosa tagliare. Chiaramente prova anche a tagliare quello che facciamo noi. Il gioco della democrazia americana è che Trump propone, ma il Parlamento dispone dove vanno i soldi. Quindi le proposte di taglio non vengono accettate, i soldi comunque stanno arrivando, e di fatto stiamo, dopo aver lanciato Roman pochi giorni fa, stiamo ormai lavorando a tutto vapore, finanziati sul prossimo telescopio gigante,
0: un Super Hubble, più grande.
2: È già ora, siamo quasi in ritardo, bisogna
0: certo. E quanto ci vorrà?
2: Questi sono progetti che richiedono 15-20 anni, quindi noi certo, uno della mia generazione lo fa per i figli e per i nipoti.
0: Splendido questo. Ecco, lei lavora su tempi lunghi, ma non solo, lei lavora sull'infinito dello spazio e sull'infinito del tempo, sull'invisibile. Non è una vertigine per la ragione?
2: Certo, è una vertigine per la ragione, ed è d'altra parte è vertiginoso pensare alla stravaganza, abbondanza di spazio, allo spreco di spazio e di tempo, e pensare che con tutto questo stravagante abbondanza alla fondo emergiamo noi, che siamo quelli che in questa stravagante abbondanza diciamo io, e lo diciamo, dico sempre, a nome delle pietre, della luna, delle stelle. Siamo il punto dove nell'universo emerge qualcosa che può dire io, può dire tu, può fare le domande che ci poniamo noi: perché ci sono, perché ci sei, perché c'è, da dove veniamo, dove andiamo.
0: No? Quindi è un enorme privilegio.
2: È un privilegio. Infatti quando mi chiedono perché si fanno questo, qual è l'utilità di queste cose, a me viene da dire ci tocca. Perché non lo possono fare le stelle, ma noi siamo la loro voce. Noi dobbiamo per l'universo mondo porre questa domanda.
0: Perché abbiamo la ragione, quindi
2: perché
0: dobbiamo usarla.
2: Perché abbiamo la ragione, esattamente.
0: Sì, in realtà si potrebbe pensare che questa vertigine stacca dalle cose, dalla realtà materiale. Invece non è così, perché lei lavora su dati precisi.
2: Assolutamente.
0: No? Non sull'immaginazione.
2: Assolutamente, assolutamente. Siamo attaccatissimi ai dati. Se c'è un peccato mortale per uno scienziato è barare con i dati. Okay. E in fondo la definizione, la parola dato stessa ti fa capire che non è una cosa tua, è una cosa che ti viene
0: vero. Non ce l'avevo mai pensato, è vero. Lei racconta ai suoi studenti, immagino abbia raccontato a sua figlia, anche se lei ha una figlia che si occupa di tutt'altro, una bella storia, peraltro si occupa, insomma, di accoglienza ai migranti, ma da piccolina, quando guardavate il cielo?
2: Da piccolina, quando guardavamo il cielo, devo dire la verità, mia figlia credo che sia stata rovinata dai compagni di seconda elementare, perché in seconda le hanno raccontato degli alieni, le hanno raccontato... E lei da quel momento ha cominciato a dire: papà, ma tu come fai a fare queste cose qua che fanno paura? Quindi non sono mai riuscito. Questo forse spiega perché ha preso questa direzione ortogonale rispetto alla mia.
0: A proposito di alieni, e se ci fosse nell'universo qualcosa, qualcun altro che può dire io?
2: Sarebbe splendido, secondo me, perché adesso io non voglio entrare in questioni teologiche,
0: no,
2: eccetera, però... Ho sempre detto, se noi siamo il livello in cui la realtà, gli atomi, i protoni, gli elettroni, i quark diventano coscienza, diventano questo, potrebbe essere un coro. Potrebbe essere un coro di voci che insieme gridano questa necessità di senso, di significato. Sarebbe bello incontrarli a questo livello, anche perché credo che non ce ne sia altro. Venissero gli extraterrestri a distanza di 2000 anni luce, che cosa gli chiedi quando sai che la risposta ti arriva tra 4000 anni? Come si cura il raffreddore?
0: Sì, insomma, no, non da averne paura sicuramente, no, no. Quindi da non prendere per vero nessuna minima parte dei film di fantascienza. Lei è credente e praticante, e con i suoi studi, con il suo lavoro, le domande sulla filosofia, sulla teologia, lei diceva non si possono lasciare da parte realmente, no? Ecco, non c'è un contrasto, un'opposizione?
2: No, ma una cosa che io spesso dico quando mi viene chiesto, ma lei col mistero dell'universo, in fondo col materialismo, chiaramente sono domande che emergono continuamente, com'è possibile? Io devo dire, il fatto di essere credente non deriva però tanto dal mio studio dell'universo. L'universo, secondo me, la realtà ci è data per incuriosirci. Io dico sempre, come un mazzo di fiori che ci troviamo davanti alla porta, un regalo. E se uno è intelligente, guarda se c'è un biglietto dentro. E secondo me il biglietto c'è. La realtà ci porta come una voce di qualcuno, ma quello che c'è scritto sul biglietto è interessante, perché nel biglietto c'è scritto dal tuo ignoto ammiratore, cioè non si svela, ti fa capire che c'è, ma non ti fa... Allora per quello occorre un incontro umano, no? Per quello occorre che qualcuno ci venga incontro con un volto, una voce. E questo per me è stato l'incontro con Cristo. Quindi sono credente per una domanda, con una fede ravvivata anche dal mio lavoro, ma da tutto quello che uno fa, perché la realtà è una continua provocazione, anche col trattino in mezzo. Ma poi la questione del cristianesimo è Cristo, il fatto che nel tempo sia entrato qualcuno che è risorto. Questo spezza.
0: E che è incontrabile attraverso i testimoni.
2: Esattamente, se no sarebbe, certo, è che io ho incontrato attraverso dei testimoni.
0: Senta, professore, ma se Dio non è in cielo, dov'è? Perché l'universo è in continua espansione, no? Cioè non solo è infinito, ma continua ad allargarsi, certo, no? Dicono gli scienziati. Quindi vuol dire che Dio non l'ha creato tutto subito.
2: Allora.
0: E poi col Big Bang a cosa serve Dio?
2: No, calma un attimo. Innanzitutto ci sono alcuni fraintendimenti.
0: Ci sono alcune delle domande che mi hanno posto dei bambini.
2: Assolutamente, sono domande splendide. E ci sono tante cose che si potrebbero dire. Innanzitutto, per quanto riguarda Dio, una cosa che io spesso su cui spesso rifletto è che se guardiamo il concetto di un mistero, di un fattore X che noi non possiamo capire, o più grande di noi, che ci domina, cambia, evolve con l'intelligenza nostra. Quindi per un uomo preistorico poteva essere un vulcano, poi diventa una divinità, può diventare il fiume, può diventare un mondo di personalità più o meno surreali, le divinità. Ma per noi dobbiamo un attimo allargare, no? La parola forse più intensamente fa intuire questo è il logos, en archeno logos, dice il prologo di Giovanni. Al principio c'era il logos, cioè una ragione, un ordine, qualcosa dal quale tutto è stato originato. Il fondo della realtà è un fondo che ha un punto unificante e finale. Poi noi più di così è difficile, secondo me, andare. Non possiamo. Quindi questo per quanto riguarda l'idea di Dio, perché quando dicono o anche i miei colleghi pensano che io creda in un signore con la barba e il triangolo dietro la testa, ma cioè non è quello il livello. L'altra cosa sulla questione della localizzazione geografica, anche una cosa bisogna, secondo me, capire. Noi astronomi siamo persone piuttosto semplici, non immaginiamo l'universo come un insieme di cose messe nello spazio che si allargano l'una dall'altra. Il modo con cui noi pensiamo a questo funziona semplicemente così: non ci sono i punti, ci sono semplicemente le distanze, la nostra distanza, la distanza tra due oggetti, la distanza tra due galassie. E se ci chiediamo qual è la distanza, bisogna anche dire quando. perché queste distanze aumentano col tempo, e quello che vediamo, e non aggiungiamo altro, se aumentano col tempo, se si stanno espandendo, uno può riavvolgere il film e andrà in un momento in cui tutte le distanze erano minime, ma non era, ma è lo spazio stesso, le cose che si stanno espandendo, portandosi dietro, trascinandosi lo spazio, al punto che persino la lunghezza d'onda della luce, essendo una lunghezza, si allunga, si stiracchia con lo spazio, è lo spazio che si allarga, non sono le cose nello spazio che se ne vanno. Lo descriviamo così, ci fermiamo qui, e tutto quello che possiamo dedurre matematicamente da queste poche cose funziona molto bene per descrivere quello che vediamo.
0: Sì, insomma, diciamo che lei sa spiegare molto bene e suggerire e comunicare il fascino di una realtà misteriosa, è l'unica parola che mi viene, perché comunque ci vogliono anche delle competenze per allargare la ragione a comprendere quello che lei spiega. Ci è riuscito benissimo, perché ha portato un po' di immagini del telescopio James Webb al meeting di Rimini quest'anno, e devo dire che c'erano folle estasiate a vedere le immagini e a sentire anche le spiegazioni, e tutto all'interno di, insomma, di un'esperienza nata dal popolo cristiano, e quindi è possibile convertirsi anche, diventare cristiani anche facendo gli scienziati, gli astrofisici.
2: Assolutamente. Eh? Insomma, ci vuole un amico.
0: Ok, va bene. Senta, paradossalmente l'universo è esattamente il contrario di quello che noi pensiamo, cioè noi ci sembra che la nostra realtà sia ordinata, chiara, precisa, invece è l'universo che è ordinato, e non a caso gli antichi lo chiamavano cosmos, esatto. No? Che vuol dire ordine.
2: Esatto, e loro mettevano il cosmo magari in certe manifestazioni, la perfezione delle orbite circolari dei pianeti in particolare è sempre stata la cosa che più si avvicina, in un mondo dove tutto decade, dove no, le pietre cadono, il fuoco va su, l'immutabilità del cielo è sempre stato il segno di questo cosmos. Noi che capiamo che tutto si muove nel cielo, che è un albero di Natale, anzi le grandi missioni tipo Roman sono fatte esattamente per studiare la variabilità dei fenomeni celesti, le stelle nascono, muoiono, esplodono, vediamo dal punto di vista il fisico il cosmo nel livello ultimo, più profondo della natura, questa magia di queste leggi fondamentali che chissà perché ci sono, ma che in qualche modo precedono, dettano alla materia come deve comportarsi, come è fatta, di come, no, come interagisce. E questo è un ordine profondo, che tra l'altro è un ordine di natura matematica che noi possiamo capire con la nostra ragione. È sempre questa idea di cosmo e di logos ultimo che si svela in, no, più noi ci meravigliamo davanti a questa radice ultima di verità di quello che abbiamo davanti.
0: Arriveremo mai a comprendere tutta la verità?
2: No.
0: Quanto conosciamo dell'universo? So che le percentuali sono...
2: Allora, noi innanzitutto sappiamo che noi possiamo vedere una parte dell'universo, che è tutto quello che ha avuto abbastanza tempo per raggiungerci. L'universo non è eterno, quindi la luce per raggiungerci ha avuto un certo numero di anni, 13,7 miliardi di anni, anno più, anno meno. Quindi tutto quello che magari inizialmente era vicinissimo a noi, ma abbastanza lontano da andare più in là durante l'espansione, in modo che adesso non è ancora arrivata la sua luce, quello arriverà. Noi, diciamo, ogni secondo vediamo un pezzo più grande dell'universo. Poi cosa vuol dire vederlo? Dipende anche in questo caso da quanto, cosa ci manda, quanto è brillante. Vicino a noi vediamo molto, moltissimo, vediamo stelle, pianeti, piccoli. Più vai lontano, più vedi le punte degli iceberg. Quindi una delle nostre curiosità proprio del telescopio Webb, le galassie, le primissime, le vediamo grandi, le vediamo giganti, le vediamo grandi e giovani, è abbastanza sorprendente. Ma quante sono le piccole? Quante ce ne sono? Come si sono formate le grandi, magari aggregando le piccole? Dove sono? Quante sono? Queste sono le domande che richiedono di osservare di più per vedere sempre meglio cose deboli a grande distanza. È un po' il gioco dell'astronomo.
0: Lei però ha detto l'universo non è eterno. Spiega.
2: L'universo non è eterno, l'universo è nato, appunto, riavvolgendo il film di questa espansione, dobbiamo arrivare a un punto in cui tutto era concentrato su se stesso. E di questo la cosa affascinante è che ne abbiamo prova tutte le sere, quando guardiamo su e vediamo il cielo buio. L'oscurità del cielo è la prova regina del fatto che l'universo non è infinito e non è eterno, perché se fosse infinito, più guarderemmo lontano, più luce ci arriverebbe, alla fine vedremmo luce, anche per quanto lontana ce ne sarebbe una marea, sempre di più. E gli effetti in fondo si verrebbero a compensarsi. Vai tanto lontano, ma sempre più oggetti, alla fine quella luce ti deve arrivare. Il fatto che sia buio vuol dire che non c'è più niente, quindi proprio vuol dire che è nato e oltre non c'è nulla.
0: E quindi finirà?
2: Questo dipende in realtà da cosa sta succedendo al film. Abbiamo detto che l'universo sta espandendosi, e questo è stato per anni un enorme quesito. Io quando studiavo sul libro c'era pagina 294 del Trattato di Cosmologia, il famoso parametro di decelerazione, cioè rallenterà questa espansione. In fondo c'è la gravità che dovrebbe risucchiare tutto, quindi bene o male l'universo si ferma nella sua espansione e poi magari reimplode. Allora potrebbe poi tornare a esplodere un universo pulsante. La scoperta di una ventina d'anni fa, tra l'altro l'ha fatta il mio collega e amico Adam Riess, che ha preso il premio Nobel per questo e ha 3 studi di distanza da me.
0: Ci arriveremo, c'è ancora un po' di tempo.
2: E Adam ha scoperto col suo team che questa espansione non solo non sta rallentando, ma sta accelerando. E questo è un fenomeno assolutamente sorprendente che possiamo spiegare solo introducendo una forza, un'energia imprevista nell'universo, la chiamiamo energia oscura, che domina praticamente tutto quello che c'è, che sta come strappando via l'universo da alcuni miliardi di anni, è iniziato a dominare questa forza sconosciuta. È uno dei nostri grandi problemi.
0: E lei comunque pensa che ci sia alla fine una volontà e un logos che, come all'inizio, permette che tutto accada?
2: C'è durante tutta la storia questo logos, no? In fondo anche il Big Bang non è una cosa che è accaduta allora, il Big Bang sta accadendo ora, tutto quello che noi vediamo è una continua manifestazione, no? Il fatto che in fondo che la realtà sussista è già questa, una cosa che non dovremmo neanche prendere per scontato, no? Quindi la parola creazione, dal punto di vista di uno che pensa termini di logos, è una cosa che ci deve meravigliare in questo istante, non è un evento che noi rimandiamo a 13,7 miliardi di anni fa e poi buttiamo, i dadi sono stati gettati e poi chi vivrà vedrà, non è così.
0: Perché l'avete chiamato Roman?
2: Roman, Nancy Grace Roman, è stata una astrofisica degli anni 60 che ha avuto un ruolo decisivo per la scienza mondiale, anche se il suo nome è sconosciuto, non tanto per la scoperta, ma per aver convinto la nascente amministrazione della NASA, o l'amministrazione della nascente NASA, il primo amministratore, di costituire un dipartimento per la ricerca astrofisica.
0: Quindi
2: per la ricerca fondamentale. Quindi dobbiamo tutto a lei, e lei soprattutto è stata a spinto per anni per Hubble, per il grande telescopio spaziale che è accaduto per merito suo.
0: Mi perdonerà, ma di solito sulle donne scienziate c'è ancora poca conoscenza, sono abbastanza però le sue colleghe.
2: C'è assolutamente, meriterebbe, infatti quest'anno abbiamo fatto questa mostra al meeting di Rimini, ma eravamo un po' in conflitto se farla sulle donne astronome, perché ce ne sono tante ed è un fenomeno culturale andare a scoprirle, e molte sono note, ma vedere quanto al loro tempo, che fatica hanno fatto per essere riconosciute, perché il capo si portava a casa il merito della scoperta, ma il lavoro veniva fatto dall'assistente.
0: Succede così sempre, dappertutto. Una musica, una canzone che le cara, io immagino che insomma veramente la musica, che tra l'altro credo che secondo gli antichi, Pitagora, no? Univano la musica alla matematica e all'astronomia. Cosa racconta il suo
2: lavoro? È difficile perché a me piace, pur essendo figlio di un melomane, cresciuto con le opere in casa, mi sono appassionato a 13 anni del rock progressivo, ma da lì sono poi tornato alla musica barocca medievale, quindi mi piace tutto. Forse quella che metto nei momenti in cui io veramente ho tempo, mia moglie me l'ha detto: Massimo, tu sei quello che mette sempre le variazioni Goldberg di Bach suonate da Glenn Gould. È una musica che mi fa compagnia da sempre e la trovo irripetibile nel genere classico, nel genere moderno
0: no, ci basta l'irripetibile. Grazie davvero, grazie mille.
2: a voi.

0: RNC 107.4. La tua radio.
1: La tua radio.
0: La tua radio.
2: C'è una parte di me che nessuno vuole, quel lato più triste che piaceva a te, che odiavano le altre persone. Ho due nuvole dentro i miei occhi e un silenzio pieno di parole, e anche se fuori c'è il sole, dentro finisce che alla fine piove.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Siamo sempre indaffarati, sempre di corsa. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica è il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

Abbiamo lasciato il giorno di Dio e siamo entrati nel giorno dell'uomo, lunedì. Questa giornata è trascorsa nel lavoro, nello studio, nella fatica o nella malattia o nella solitudine. Siamo riusciti a consacrarla al Signore, perché tutto è preghiera, è preghiera soffrire, è il massimo del pregare, è preghiera lavorare, è preghiera studiare, ma bisogna offrire questi momenti a Dio come soave preghiera. L'abbiamo fatta, o magari non solo non l'abbiamo fatta, ma ci siamo allontanati dal mistero dell'amore di Dio, come il figlio del prodigo che ha scrollato di dosso la paternità per andare nel paese lontano del peccato, per esempio il peccato della bestemmia. Viviamo in un mondo dove in tanti si bestemmia, si cammina in mezzo a bestemmiatori ed è facile diventare un bestemmiatore. Dio non voglia. Come abbiamo trattato il nome di Dio in questa giornata, questo nome santissimo che deve riempirci il cuore di commozione al solo pensiero che si è fatto uomo e ha steso le braccia sulla croce e morendo ha pagato per i peccati dell'umanità. Se ho usato male questo nome, Signore, misericordia, non lo farò più.

0: Tu sei buono, oh Signore, e perdoni, lento all'ira e grande nell'amore.
1: Signore, tendi l'orecchio, rispondimi, perché io sono povero e infelice. Custodiscimi, perché sono fedele. Tu, Dio mio, salva il tuo servo che in te spera.
2: Pietà di me, Signore, a te grido tutto il giorno. Rallegra la vita del tuo servo, perché a te, Signore, innalzo la mia.
1: Tu sei buono, Signore, perdoni. Sei pieno di misericordia con chi ti invoca. Porgi l'orecchio, Signore, alla mia preghiera e sii attento alla voce della mia supplica.
2: Nel giorno dell'angoscia alzo a te il mio grido e tu mi esaudirai.
1: Fra gli dei
2: nessuno è come te, Signore, e non c'è nulla che uguali le tue opere.
1: Tutti i popoli che hai creato verranno e si prostreranno davanti a te, o Signore, per dare gloria al tuo nome.
2: Grande tu sei e compi meraviglie. Tu solo sei Dio.
1: Mostrami, Signore, la tua via, perché nella tua verità io cammini. Donami un cuore semplice che tema il tuo nome.
2: Ti loderò, Signore, Dio mio, tutto il cuore, e darò gloria al tuo nome sempre, perché grande con me è la tua misericordia. Dal profondo degli inferi mi hai salvato.
1: Mio Dio, mi assalgono gli arroganti, una schiera di violenti attenta alla mia vita. Non pongono te davanti ai loro occhi.
2: Ma tu, Signore, Dio di pietà, compassionevole, lento all'ira e pieno di amore, Dio fedele.
1: Volgiti a me e abbi misericordia. Dona al tuo servo la tua forza. Salva il figlio della tua ancella.
2: Dammi

0: sei buono, Signore, e perdoni. Lento all'ira e grande nell'amore.
1: Dio ci ha destinati all'acquisto della salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, il quale è morto per noi, perché sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui.
2: Signore, nelle Tue mani affido il mio spirito.
0: Signore, nelle Tue mani affido il mio spirito.
2: Dio di verità, Tu mi hai redento.
0: Nelle Tue mani affido il mio spirito.
2: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Signore, nelle Tue mani affido il mio spirito.
2: Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo, e il corpo riposi nella pace.
0: Ora lascio, Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché

0: nostra grazia, Signore. Nessuno non ci abbandonare. Il cuore regni con Cristo e il corpo riposi nella pace.
1: Donaci, o Padre, un sonno ristoratore e fa che i germi di bene seminati nei solchi di questa giornata producano una messe abbondante. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
1: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo. Ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
3: Amen.

0: RNC in blu.
1: RNC Note di classica. Samuel Barber, primo movimento dal concerto per violino e orchestra, opera 14. Gil Shram, violino. London Symphony Orchestra, direttore André Previn.

0: di Samuel Barba. Abbiamo ascoltato il primo movimento dal concerto per violino e orchestra opera 14. Gil Shaham, violino. London Symphony Orchestra. Direttore André Previn.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci. La radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, notte di classica. Voci parallele, voci di aria di oggi registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo. Canzoni napoletane classiche. Santa Lucia lontana. Santa Lucia è un borgo storico di Napoli e corrisponde all'incirca al territorio della parrocchia santuario di Santa Lucia a Mare. Santa Lucia lontana è un brano composto nel 1919 da E. Amario, autore anche della leggenda del Piave. Partono e bastimento per terre assai lontane, cantano a bordo e son napoletane. È la canzone dedicata ai migranti italiani che partivano cercando fortuna, pieni di speranze e di nostalgia. Ascolteremo il brano, che è entrato nel repertorio di molti cantanti lirici, dalla voce di Giuseppe Di Stefano e Luciano Pavarotti.

Per canzoni napoletane classiche abbiamo ascoltato Santa Lucia Lontana di E. Amario. Le voci parallele erano quelle di Giuseppe Di Stefano e Luciano Pavarotti. RNC, Note di Classica. Enrique Granados. Danza española numero 2, oriental, e numero 5, andalusa. Jean Golu, flauto di Pan. Alessio Nebbiolo, chitarra.

Di Enrique Granados abbiamo ascoltato Danza Española numero 2, Oriental, e numero 5, Andalusa. Jean Golu, flauto di Pan. Alessio Nebbiolo, chitarra. Note di classica. Manuel Maria Ponce, da Folia. Ascolteremo le variazioni da 16 a 20 e Fuga, chitarrista Diego Milanese.

Da Follia di Manuel Maria Ponce abbiamo ascoltato le variazioni dal numero 16 al numero 20 e la fuga finale. Chitarrista Diego Milanese. RNC Note di classica. Giuseppe Verdi. Da Ernani, atto terzo, ad Augusta. Noi, fratelli, si ridesti il Leon di Castiglia. Ernani è Fabio Armigliato, tenore. Don Rui Gomez da Silva è Giacomo Prestia, basso. Iago, scudiero di Don Rui, è Alessandro Svab. Orchestra e coro del Teatro Regio di Torino, direttore Bruno Campanella. Maestro del coro, Claudio Marino Moretti. Registrazione dal vivo.

0: di Giuseppe Verdi, da Ernani, atto terzo, abbiamo ascoltato Ad Augusta. Noi, fratelli, si ridesti il leon di Castiglia. Ernani, Fabio Armiliato, tenore. Don Rui Gomez da Silva, Giacomo Prestia, basso. Iago, scudiero di Don Rui, Alessandro Swab, basso. Orchestra e coro del Teatro Regio di Torino, direttore Bruno Campanella, maestro del coro Claudio Marino Moretti. Registrazione dal vivo.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC Note di Classica. Camille Saint-Saëns, secondo movimento, allegro moderato, allegro molto, dalla sonata numero 1 in re minore, opera 75 per pianoforte e violino. Gerhard Opitz, pianoforte. Gil Scham, violino.

Di Camille Saint-Saëns abbiamo ascoltato il secondo movimento dalla sonata numero 1 in re minore, opera 75 per pianoforte e violino. Gerhard Opitz, pianoforte. Gil Shaham, violino. RNC, note di classica. Nikolaj Rimsky-Korsakov. Da Capriccio spagnolo, Alborada seconda, vivo e strepitoso, scena e canto gitano, allegretto, fandango asturiano, orchestra Bayerischen Rundfunks, direttore Maris Janssons.

Di Nicolai Rimsky-Korsakov abbiamo ascoltato Da Capriccio Spagnolo, Alborada Seconda, Scena e Canto Gitano, Fandango Asturiano. Orchestra Bayerischen Rundfunks, direttore Maris Janssons. RNC, Notte di Classica.

RNC e Fondiaria SAI vi invitano all'ascolto di Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino.

Giacomo Puccini, Tosca, opera in tre atti sul libretto di Illica e Giacosa, personaggi ed interpreti. Floria Tosca, Maria Callas, Mario Cavaradossi, Giuseppe Di Stefano, Scarpia, Tito Gobbi, Cesare Angelotti, Franco Calabrese, Spoletta, Angelo Mercuriali, Sagrestano, Melchiorre Luise, Sciarrone, Carceriere, Dario Caselli, Pastore, Alvaro Cordova, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Maestro del Coro Vittore Veneziani, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Direttore Victor De Sabata. Atto primo.

finalmente! Nel terror mi ascolto, vedi a ceffi di birra in ogni volto! La pila, la colonna,

sempre là, va. Ogni pennello è sozzo, peggio d'un collarito, non scagnozzo. Signor pittore, do, nessuno.

0: facciam piuttosto il segno della croce. Eccellenza, vado.
1: Fai il tuo piacere.
0: Pieno il paniere, fa penitenza.
1: Fame non ho.
0: Oh, mi rincresce.

0: è una donna gelosa. Un breve istante arrivando, eccomi.
1: Son tremo di forze più non recco.
0: In questo paniere cibo e vino.
1: Grazie.
0: Presto.
1: Grazie.
0: Presto.

0: sapio, prudente.
1: Siamo soli?
0: Sì. Qual è il vostro disegno?
1: A norma degli eventi, sir di stato, postarci la tribuna.

0: star fino a notte mal sicuro.
1: Temo del sole.
0: La cappella mette un orto mal chiuso, poi c'è un canneto che va lungi pei campi a una mia villa.
1: Me nota.
0: Ecco la chiave. Innanzi a sera

0: io le indossi
1: per una montagna in sentiero al
0: deserto. Addio.
1: Se urgesse il periglio, correte al pozzo del giardino. L'acqua è nel fondo, ma a mezzo della canna un picciol varco guida ad un antro oscuro. Rifugio impenetrabile e sicuro

0: carestia. Non sapete, Bonaparte si è allerato, Bonaparte.
1: E vente
0: un spennato, sfragellato, è incambato a Belzebù.

signor, signor.

0: eccellenza, il gran subilo.
1: Apprestate per il Tadeu. Tu resta.
0: Non mi muovo.
1: E tu va, fruga ogni angolo, raccogli ogni traccia.
0: Sta bene.
1: Occhio alle porte.
2: Senza dar sospetti,
1: curate.

0: uopo.
1: Hai detto che fu?
0: Si ritrovò nella cappella questo cavalier.
1: Non lo conosci?
0: Certo, è il gesto del pittore.

0: il pranzo del pittore
1: avrà pranzato
0: nella cappella, non ne avea la chiave né contava pranzar, disse gli stesso, ond'io l'avea già messo al riparo.
2: Libera me, Domine!

Di Giacomo Puccini abbiamo ascoltato il primo atto di Tosca, opera in tre atti sul libretto di Illica e Giacosa, personaggi ed interpreti. Floria Tosca, Maria Callas, Mario Cavaradossi, Giuseppe Di Stefano, Scarpia, Tito Gobbi, Cesare Angelotti, Franco Calabrese, Spoletta, Angelo Mercuriali, Sagrestano, Melchiorre Luise, Sciarrone e carceriere, Dario Caselli, Pastore, Alvaro Cordova, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Maestro del Coro, Vittore Veneziani, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Direttore, Victor De Sabata. Atto secondo.

0: giunto, entri, immo punto. Un galantuomo, come andò la caccia?
1: Sant'Ignazio, mai muta. Della signora seguimmo la traccia, giunti a un'erba millenta tra le frate perduta, ella ventrò, ne si suona ben presto, allora scavalco lesto il muro del

0: C'era il pittor
1: Cavaradossi.
0: Lei sa dove l'altro s'asconde, ogni suo gesto, ogni accento tradia, tal beffarda ironia. Chi lo tras-

0: la Helen Gelotti?
1: Sì.
0: Basta, Roberti!
2: È svenuto!
1: Assassino! Voglio vederlo!
0: Portatelo qui!

0: pozzo del giardino Vaspoletta. Hai tradito, maledetta,
1: eccellenza quali nuove,
0: che vuol dire quell'aria fritta,
1: un messaggio di sconfitta,
0: e sconfitta come dove,
1: a Valencia.

0: eccellenza, Lancelotti al nostro giungere s'uccise.
1: E bello si appenda morto alle forche,

0: occorre simular, non posso far grazia aperta. Bisogna che tutti abbiano per morto il cavalier. Quest'uomo fido provvederà.
1: Chi m'assicura?
0: L'ordine che gli darò voi qui presente. Spoletta, chiudi! Ho mutato d'avviso. Il prigionier si è fucilato. Attento!

Di Giacomo Puccini abbiamo ascoltato il secondo atto di Tosca, opera in tre atti su libretto di Illica e Giacosa. Personaggi ed interpreti: Floria Tosca, Maria Callas, Mario Cavaradossi, Giuseppe Di Stefano, Scarpia, Tito Gobbi, Cesare Angelotti, Franco Calabrese, Spoletta, Angelo

Mercuriali, Sagrestano, Melchiorre Luise, Sciarrone, carceriere Dario Caselli, Pastore Alvaro Cordova, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Maestro del Coro Vittore Veneziani, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Direttore Victor De Sabata. Atto terzo.